State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie.

paperone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando l'assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto.

0: Primo giorno di settembre, ah no, due, sì, secondo giorno di settembre con noi. Siamo qui in questo 2 settembre, 2, 9, 26, 29, 26, insomma, siamo qui. Buongiorno, buongiorno, come va? Tutto bene? Sì, eccoci qua per un'altra edizione di Non è mai troppo presto. Ci stiamo avvicinando al compleanno, tra una settimana sarà il nostro decimo compleanno, quindi inizierà l'undicesimo anno di vita di questa trasmissione, quindi siamo corrodati, siamo rodati abbastanza. E allora, buongiorno al vostro Cecantibus, che come al solito nel Carmiere di stamattina vede tante cose, vede il ballo di Peppe, vede Marco e Company, vede altri ascoltatori, vede un po' di musica degli anni 60-70 italiane. E vede un po' di tutto, e intanto vede il saluto delle radio partendo da Radio Mare Italia e le altre radio che saluterà la nostra amica Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Amore Catanzaro in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net. All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93,4, 95,3, Praia, Radio Empire 94,9, 107, Radio R 89,100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94,300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89,9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104,7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87,7, Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000, da Villa Urbana, Radio Tigullio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101,800, Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC, Solofra, in DAB, 12D, Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E allora vediamo cosa dice Marco questa mattina, sentiamo.
1: Tanti auguri a Pippo Franco, a Keanu Reeves, Giuliano Gemma,
0: pure.
1: Tanti auguri a Sal Da Vinci, da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, mi ricorderò del mare, di quanto è bello insieme a te viverlo così, è già stato così bello, un giorno lo ricorderemo. Io sono Marco Roma, buongiorno.
0: E lui è Marco Roma, sì, e adesso vediamo se lo peschiamo direttamente in diretta.
2: Marco Roma, saluto Canoro, avvia videochiamata con avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Eccolo qua, vediamo se già arriva.
2: WhatsApp, riduci voce non attiva.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno, ecco.
3: Buongiorno, come va?
0: Va bene, oggi come si va a Anzio, il paese dell'ansia?
3: Questo è Anzio.
0: Questo è
3: Anzio. Una bellissima città del mare, sul mare.
0: Sì.
3: A chi piace?
0: Ecco, tu sei arrivato ancora no? Ancora no, mi pare.
3: No, no, sono partito da poco.
0: Quindi ancora sei in viaggio.
3: Sì, sì.

0: presentatrice.
1: Ieri ha annunciato che praticamente l'ex è anche cantante. Sì. E, diciamo, le sue canzoni 80-90 andavano forte a quei tempi.
0: Ah. No?
1: Poi si è buttata comunque sulla programmi, sì, presentatrice, infatti sta Rai 1-1 mattina. Mo. E praticamente a ottobre lei riparte per Berlino, sì, e l'hanno chiamata in Germania perché deve ricantare tutte le sue compilation degli anni 80-90.
0: Ah, hai capito. Bene, allora sì, vedremo di cercarla.
1: Sì.
0: Bene, e allora questa mattina Damiano e Leonora, che ormai fanno parte integranti della nostra trasmissione.
1: Li unisco? A parte lì non...
0: Dorme, Damiano dorme.
1: Dorme. Vabbè, ci provo.
0: Questa è la chiamata di Damiano, sentiamo. Damiano.
1: Ci provo. Veniamo. Anche perché lui comunque al lavoro non va.
0: Ah, allora se non va al lavoro dorme. Ancora in ferie?
1: No, perché lui ha un problema con la schiena.
0: Ah,
1: e quindi
0: colpo della strega, vabbè.
1: Se prende sempre questi 4-5 giorni, e vediamo se stavolta... Ecco. Eccolo! No.
0: No, non c'è.
1: Sì, Damiano,
2: buongiorno a tutti.
0: Ah, c'è, buongiorno. C'è, vedi.
1: Buongiorno.
0: Damiano comunque si sente perfettamente, tu invece come al solito svapoli, ma perché sei viva voce, giustamente.
1: No, sì.
2: C'è il cellulare cinese.
1: Sì, è cinese.
0: Beh, invece il telefono di Damiano è molto più serio, vero Damiano?
1: Sì. Più sono vecchi, più vanno meglio.
0: Adesso è migliorato. Per
1: No, comunque ho tolto il via voce.
0: Vabbè, comunque dai. Speriamo che questa sera... Speriamo
2: che... Ma che fai che cuffiette?
1: No.
2: Perché adesso quando fai cuffiette ti si sente basso.
0: Quando...
1: Infatti sì. Sì, è vero, bravo.
0: Speriamo che questa sera ti senti così.
1: Sì.
0: Se no vuol dire che viene ad ansio. Bene.
1: No, stasera da casa.
0: Quindi sì, dovremmo essere allora, sì. Dunque, vediamo il brano che hai scelto per i nostri Damiano ed Eleonora questa mattina.
1: Lo conosciamo tutti, però vediamo se riuscite a pronunciare chi la canta. Allora, beh, Giuseppe è preparato, te la faccio facile stamattina.
0: Sì.
1: Però l'abbiamo sentita io e Giovanna ieri sera e era bellissima per, diciamo, chiudere il capitolo estivo.
0: Ah, sì, perché 2 settembre chiudiamo.
1: Sì, ormai l'estate sta finendo.
0: Ah, l'estate sta finendo.
1: Chi la canta?
0: L'estate sta finendo.
1: Sì, perché questo è il ritornello, giusto?
0: Però l'hanno fatta anche altre persone, non solo i Righetti.
1: L'hanno fatta, ma sì, ma il vero cantante, chi è? Chi l'ha fatta altre canzoni?
0: I Righiera.
1: Quindi
0: questa mattina dobbiamo andare quest'estate?
1: Sì.
0: Capito, Damiano, lo dice a voi.
1: Ancora no, però la canzone ci potrebbe stare.
0: Ci può stare, tra 19 giorni l'estate passa all'autunno, anche se...
1: Comunque sto vedendo di portarlo in radio, vediamo un po' se riusciamo.
0: No, uno dei due, tempo fa l'abbiamo avuto, tempo fa, anni fa, uno, quello che c'è ancora dei Righiera. Vedremo, dai.
1: Proprio il cantante?
0: Sì.
1: Ok.
0: Adesso non ricordo in che maniera, però ci è arrivato. Bene, allora, dunque...
1: Chissà.
0: Allora, ragazzi, Damiano, tutto bene? Leonora dorme? Sì? Non sai se dorme.
2: Come, scusa?
0: Se Leonora dormisse, sta dormendo Leonora?
1: Credo poco. Vabbè, ci credo poco.
0: No, sta dormendo.
2: Sta qua accanto a me, sta così...
0: Sta dormendo.
1: No, è vigile a sentire cosa fa Damiano. Cioè.
0: Non la molestiamo.
1: Chi sta parlando?
0: Non la molestiamo.
1: È sempre Marco che rompe, che telefona.
0: Sì,
2: è sempre Marco che rompe le scatole.
0: Bene, ragazzi.
1: Sempre io.
0: Con voi ci sentiremo alle 6:50 per i saluti. A meno che non capita che alle 5:15 manca qualcuno e ti richiamo per fare la coppia.
1: Sì.
0: Però oggi ci dovrebbero essere entrambi, sia Raffaele che torna dalle vacanze, sia Lucia, penso. Però tu aspettati di tutto, tanto sei al lavoro.

0: quando non sei al lavoro non sei raccomandabile, ma quando sei al lavoro ci sei sempre.
1: Sì, è vero.
0: Va bene, allora grazie ragazzi, arriva l'estate, grazie, sta finendo. Ciao ragazzi, ciao.
1: A dopo.
0: A dopo.
2: Ciao. A dopo.
0: E prima di mandare l'estate sta finendo, salutiamo ATM Terranoro BMS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, Ernesto e tutti gli altri, la signora Celeste, il nostro amico Francesco che non c'è più, salutiamo anche Simona che ci ha salutato, ci ha dato da fare questo saluto a questo amico che non, per motivi di lavoro, ahimè, ha perso la vita. E l'estate sta finendo, i Righeira.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora una volta di Dialogo nel Buio. E anche questa mattina abbiamo una classe, abbiamo una maestra che ci saluta subito. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Professoressa Marta, mi pare?
2: Sì, esatto.
1: Ecco, che insegna cosa e in quale classe?
2: Allora, insegno inglese.
1: Sì.
2: In questa classe, che è la prima di prima scienze umane.
1: Di dove?
2: Del liceo di Luino.
1: Di Luino, ah, quindi abbastanza lontano da qua.
2: Sì, esatto, siamo arrivati col treno.
1: Perfetto, allora presentiamo i ragazzi che ci sono, così poi farà lei stessa una domanda ai ragazzi ai quali risponderà. Allora, presentiamo.
3: Ciao a tutti, io sono Giorgia.
4: Io poi? Sono Alessandra.
1: Sì.
5: Sono Maria.
6: Io sono Giorgia.
7: Sono Asia.
1: Perfetto.
8: Io sono Beatrice.
9: Io sono Giada.
1: Non si sente l'ultima. Giada.
9: Io sono Giada.
1: Giada, perfetto. Professoressa, che vogliamo chiedere a questi domande? La vuole fare lei la domanda o la faccio io? Come...
2: Io chiederei qual è stato il momento più emozionante in positivo, il momento in cui più hanno avuto paura.
1: Perfetto, allora rispondete una alla volta dando i vostri nomi come al solito.
3: Ok, io sono Giorgia. Penso che allora, il momento più emozionante sia stato un confronto alla fine con la nostra guida, perché comunque è stata una cosa abbastanza personale. E il momento che ha fatto un po' più paura, diciamo, l'inizio, perché è una cosa a cui non siamo abituati e fa strano.
1: Cioè passare dalla luce al buio.
3: Sì, sì, esatto.
1: Bene, avanti un altro.
4: Allora, io sono Alessandra. Secondo me la parte più paurosa, secondo me, è stata l'inizio, perché non sapevamo cosa poteva succedere dopo. E invece la parte più emozionante è quando abbiamo fatto le domande all'istruttore.
1: Ancora un altro?
8: Io sono Beatrice e secondo me la parte più spaventosa è stata appunto la prima, perché non si faceva fatica a riconoscere cosa ci circondava, e anche il pavimento io me lo aspettavo uguale, invece era diverso.
1: Ecco.
8: E la parte più emozionante è stata l'ultima, per le risposte personali che ci ha dato l'istruttore.
1: Bene, ancora chi manca?
3: Basta, penso, non voglio dire altro.
1: Bene, allora dunque, a questo punto invece faccio io una domanda a voi. A parte il momento più bello e il momento più brutto, quali sono le domande che fareste ancora che non avete avuto evaso dalla vostra guida?
3: Devo ridire il mio nome?
1: Ma se vuoi sì.
3: Ok, io sono Giorgia e principalmente le domande che avevo in mente le ho fatte. Sicuramente come ci si può orientare in una città, e abbiamo fatto domande anche riguardo al Braille.
1: Sì.
3: E poi basta, penso che altre domande che avevamo voluto fare ma non abbiamo fatto non ce ne sono state. Di domande ne abbiamo fatte molte, quello sicuramente.
1: Quindi adesso vi porterete questo bagaglio di esperienza. Sapete che qui, oltre al dialogo, ci sono anche le serate di cocktail al buio, ci sono anche le cene ed altro, quindi magari potreste anche venire. Ma la professoressa invece qualche domanda da fare ancora sulla disabilità?
2: Sì, sì, l'avrei fatta, sempre sulla questione della paura e del suono, cioè se ci sono momenti nella vita di un non vedente in cui la paura o comunque il disagio legati a questa cosa hanno il sopravvento, i momenti in cui no, perché personalmente i momenti di più caos del percorso sono stati quelli più difficili da gestire, perché mi sentivo persa e senza avere dei riferimenti, ecco.
1: Secondo voi è meglio non aver mai visto oppure aver visto e ricordare qualcosa?
3: A mio parere aver visto e ricordare qualcosa è già un aiuto. Perché se si parte da zero si devono anche imparare le cose, diciamo, sicuramente anche avendo già imparato, perché è tutto nuovo, però almeno hai già un qualcosa a cui riferirti, io penso così.
1: Bene ragazzi, se non avete altro da aggiungere io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci vediamo le prossime volte. Grazie, sì. A presto.
3: Ciao, grazie.
1: A proposito, una cosa abbiamo dimenticato, noi contiamo da 3, 2, 1 e tutti insieme diciamo viva Dialogo nel Buio. 3, 2, 1...

Allora, sono le 4:58 secondi. Abbiamo adesso il si presenta, sentiremo chi si presenta. Vediamo un po' se i nostri software riescono a farlo dire per intero.

International Radio. Sono Massimiliano Paternò e vivo a Bologna, ma di origine sono calabrese, sono nato a Crotone. Sono un cantautore che scrivo in inglese e in italiano e mi trovate sui social, sia su Facebook, su Twitter, su anche altri social stranieri quali Reverb Nation, SoundCloud, col mio nome appunto Massimiliano Paternò. Questo mio brano appunto è in inglese e parla di una ragazza americana che conobbe a Bologna tanto tempo fa, la prima parte, mentre la seconda parte è dedicata a mia madre, che purtroppo non c'è più. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano, dal titolo I Want to Fly into the Sky. Ciao a tutti, grazie.

sono Enzo di Napoli, ogni tanto mi fa piacere farvi sentire la mia voce dal vivo. Beh, quindi questa volta con un bellissimo brano ancora inedito, scritto da me, musicato, con la partecipazione del mio grande editore Massimo Galantucci, Magilia Spettacoli. Un bellissimo brano sentimentale che parla d'amore, perché sull'amore si possono scrivere tante, tante, tante di quelle belle cose. Beh, quindi che parlarvi? Parlarvi della mia carriera sarebbe un po' lunghettina la cosa, perché abbiamo solo qualche minuto e mezzo ancora a disposizione. Che dirvi? Dirvi solo 45 anni di carriera, 26 album incisi di brani editi e non, tanti concerti, tanti spettacoli, tanta televisione, tanta radio. Ma comunque, per tutti coloro che vorrebbero sintonizzarsi sui nostri profili, ci possono trovare su YouTube, su Facebook, su Instagram, su Spotify e tutte le altre piattaforme digitali che ci sono. Ma intanto io vi lascio sulle note di questa bellissima canzone Non ti dimenticherò mai. È il titolo del brano, Ma io non vi dimenticherò mai. Ciao ragazzi!

0: E allora diamo il buongiorno al nostro Peperoncino. Buongiorno Peperoncino.
1: Buongiorno Peperoncino, tutto l'ascolto.
0: Come va? Siamo stati via, siamo stati al mare, ti sei fatto nero di bagni oppure no?
1: Insomma, perché durante il giorno c'era tanto troppo caldo, non potevo stare.
0: Quindi andavi di notte al mare?
1: Mattina presto e tardo pomeriggio.
0: Ah, ecco.
1: Una camorria, ragazzi, questo cavolo.
0: È stato un caldo particolare quest'estate, insomma.
1: Sì, troppo caldo.
0: Bene, allora, quindi le vacanze del Peperoncino. E niente, non so se provare a chiamare con te in diretta Lucia, perché devo prendere il telefono ancora, non ce l'ho in mano, è un telefono, oppure se mandiamo un brano e la chiamiamo intanto che va un brano.
1: Sì, direi che mentre va un brano.
0: Allora, brano. Mandiamo un brano di Stefano Manenti che si chiama Appeso a un filo. Noi siamo appeso a un filo di Lucia. Andiamo.
1: Esatto. Allora, andiamo con... siamo permanenti
0: al filo di Lucia. Al filo. Eccolo qua.
2: Appeso a un filo, ogni giorno appendo un filo. Come un quadro della vita sopra un muro, come la sento forte questa inettitudine in questo universo, che solitudine. Appeso al filo tu non sai come vorrei riavvolgere il naso sugli errori miei.

0: appesa a un filo, ogni giorno appendo un filo. E se mi volto il mio passato è su quel muro. Non mi turba se la strada è più difficile. Non voglio il semplice, non cerco un complice.
1: Non cerca un complice, noi sì, cerchiamo i complici anche per la mattina. E dovremmo avere in linea anche Lucia. Vediamo un po' se c'è un attimino che pare chiuso.
2: Qui, buongiorno a tutti. Buon inizio di settembre, anche se è ancora caldo. E sembra che stia per continuare.
1: Questo caldo
2: sì,
1: sembra
2: sì, continua,
1: che non...
2: Questo sì, caldo... sì, fino a metà settembre sicuro.
1: Questo caldo non ci abbandona.
2: Bentornato al peperoncino.
3: Anche a te, donna Lucia.
2: Spero che le vacanze siano state, insomma.
1: Ecco, insomma,
3: non tanto.
1: Una delle...
2: Non tanto, ai, questo mi dispiace.
1: No, non per il caldo. Per il caldo, insomma, tutti quanti abbiamo sofferto, insomma.
2: Beh, quello sì.
1: Però, insomma... dicono che questo qua è stato il più caldo di sempre, ma sarà il meno caldo dei prossimi.
2: Sicuramente, sempre così succede.
1: Quindi, insomma, dobbiamo aspettarci di peggio. Poi, man mano, noi invecchieremo pure, quindi, insomma, ancora... E ancora...
2: quello, vabbè.
1: Bene, noi abbiamo sempre il nostro caro Dennis...
3: Il cuginetto.
1: Il cuginetto c'è sempre.
2: Sì,
1: eccomi, andremo a cercare magari dopo un
2: brano.
1: E allora è iniziato anche il campionato, è iniziato anche la fine. Insomma, cos'è che ha comprato il Genoa?
3: Non lo so, spero di sentirlo domani mattina.
1: Tu ancora stamattina non hai notizie degli acquisti?
3: Perché cioè, stamattina spero di sentirlo verso le
2: 7. Sì, perché hanno chiuso ieri sera, no?
1: Sì. La Roma so che non ha ceduto con E perché dice che è valido, non ha ceduto. Okay. Di fronte a un'offerta di 60 milioni di euro non ha ceduto.
2: No, stando la Roma c'ha lo scudetto, non mi preoccupare.
1: Allora, questo l'ha detto il 2 settembre Lucia.
2: Il 2 settembre vi dico che Roma quest'anno
3: col vecchio Gaspe
1: se c'è male se c'è male che se 2 o 3 anche se fa 5 ogni due partite in 38 partite dovrebbe fare 100 2 e mezzo per 38 insomma sarebbe.
2: Perché hanno detto come Battistuta, già ieri c'era sul Corriere dello Sport, c'era tutto una...
1: vedremo anche questo Genoa, che ha come allenatore c'ha Daniele De Rossi, cosa combinerà?
3: Ma io spero che lo cacci
2: addirittura, già.
3: Deludendo.
1: Sta deludendo Daniele, no, povero Daniele, sta...
3: Poi figurati, adesso c'è il Como.
1: Ha avuto delle squadre un po'. Ha avuto delle squadre forti per il momento, quindi insomma. Però non è detto che non debba. Ha avuto il Napoli come prima giornata, vabbè. Poi.
2: Il Napoli ha perso col Como, però.
1: Però come sillogismo, se facciamo il Napoli ha perso col Como, vuol dire che anche
3: adesso, adesso il Como lo incontriamo noi.
1: Appunto, vuol dire che perde anche.
2: Ah, bene, bene.
3: Bene, bene la fava.
2: Sì, appunto.
1: Bene, ragazzi, allora scegliamo un brano intanto che prepariamo il peperoncino, perché non ce l'ho pronto, se no dobbiamo se vi raccontate qualcosa io ce la faccio a prendere il peperoncino, se no dobbiamo provare un brano.
3: Io metterei gente di mare mi piace.
1: Vabbè, gente di mare la possiamo
3: gente di mare
2: sì.
1: Giusto per questi vabbè, mettiamo gente di mare.
2: Sì va bene.
1: Gente di mare, Raff
3: tutto. Lo dedico tutto al cuginetto virtuale.

0: E noi siamo sempre qua. Eccoci
1: Infatti.
0: qua, eccoci qua. E siamo pronti per sentire anche il nostro cuginetto.
1: Bene.
0: Sentiamo un attimo che lo facciamo partire. Cuginetto, eccolo qua.
2: Ecco. Registrazione bloccata.
3: Bravissimo.
4: Eccomi, eccomi. Buongiorno, buongiorno a tutti e buon mercoledì. Qua Dennis, un salutone a grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Saluto inoltre anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. Saluto inoltre il Peperoncino, saluto Lucia, saluto Marco Roma e gli altri. Bene, bene, bene, bene. Quest'oggi ti voglio richiedere il brano Bianca di Noemi. Bene, ti ringrazio moltissimo. Voglio mandare un saluto in particolare a Antonello e a Daniela, che a breve ricomincerò appunto su Danto Radio con il mio spazio con musica italiana col programma Immensamente Dennis, che andrà in onda dalle ore 18. Appunto su Danto Radio il martedì e dal 15 di questo mese, insomma,
0: Dal 15.
4: settembre. Bene, ok, vi ringrazio moltissimo e alla prossima. Ciao.
0: Ciao caro, allora Immensamente Dennis.
1: Bene, un saluto.
0: Perfetto. E allora ascoltiamo
3: Immensamente Dennis.
0: questo brano che si chiama Bianca ed è di Noemi.
1: Bianca.
0: Bianca, eccolo qua.

0: Finisco all'improvviso con una bugia, subito.
1: Sì. Adesso sì.
0: Finiscono così. Uno sta attento, sennò mi ha fregato già.
1: Sì, è vero. Sì.
0: Va bene, però siamo qua sempre in diretta. Un secondo, speriamo che qualche radio non si è staccata, perché alcune delle radio basta che sta un secondo, si staccano. Salutiamo tutte le radio che sono con le... Sì, infatti alcuni dicono mamma mia, improvvisamente si stacca, quando basta un secondo di silenzio e torna una regia automatica e si stacca. Bene ragazzi, siamo al 2 settembre, tra un po' inizia la scuola.
1: Le scuole qui già dal 10 ricomincia qualcosa, 10, 12, insomma 10, fino dal 10 in poi, poi si ricomincia 14, 15, certo. Ci siamo, via.
2: Ecco. Cominceranno subito a Bolzen.
0: A Bolzen iniziano sempre
1: prima. A Bolzen già ci siamo, mi sa. Da lunedì.
0: Quindi già...
1: Penso.
0: Il caro libri
1: anche
0: c'è
1: perché
0: sempre.
1: Adesso possono fare un po' come vogliono, no? Perché comunque basta che entro fine anno abbiano fatto un tot numero di giorni, però poi se hanno più vacanze a Natale oppure fanno qualcuno, qualche scuola fa la vacanza di febbraio addirittura.
0: La vacanza sì, carnascialesca?
1: Sì, fanno una settimana di settimana bianca.
2: Adesso bisogna vedere se ci sarà
0: questa settimana,
2: settimana in bianco. Oltretutto sì, l'autonomia scolastica consente questi spazi appunto per recuperare un po' dopo, non fare, mi sembra 210 giorni circa di
1: attività. Poi ci sono i vari ponti, no? Per esempio l'8 dicembre quest'anno è un ponte.
0: È un ponte quest'anno, 8 dicembre, no?
1: Sì, perché il 7 è lunedì e quindi... Ponte.
0: Ah sì, 7 lunedì, 8 e ponte, giustamente. Noi lunedì ci saremo, se non ci saremo l'8, ci saremo il 7.
1: Nonostante fosse Sant'Ambrogio.
0: Vabbè, che c'entra, noi andiamo con l'Italia, non andiamo con la Lombardia. Okay. Quindi, bene ragazzi, chi sceglie un brano?
2: Santa Lucia.
0: A meno non ci sia un argomento da trattare a parte quelli che abbiamo visto del calcio.
1: Allora io sceglierei un brano di Ligabue che si chiama Qualcosa.
0: Ho capito, Ligabue con le corna? No,
1: Ligabue si chiama Qualcosa per te. Questo brano lo volevo dedicare a Carmina, chissà se è in ascolto, chi lo sa.
0: Magari si sentirà la rete.
2: Carminando,
1: giusto, sì. Ma può darsi anche che sia sveglia, no? Io non saprei, però chissà, magari con sto caldo pure lei qualche piccola fatica nel dormire la farà.
2: Va bene, dai, allora forza.
0: Ligabue. Per te. Se arriva.
2: Ligabue.
0: Sì, c'è.
1: Ligabue.
0: Ti mette un sacco di... Ogni volta che fanno le... Sì, mi mette un sacco
1: di... Sì, gli aggiornamenti peggiorano.
0: Peggiorano sempre tutto. Eccolo, qualcosa per te. Esili fragili. Infatti non me l'ho fatto partire.
1: No, questo era nato zero. Infatti.
0: Sì. Devo cercare il play. Mi fa cercare il play.
1: Sì.
0: Eccolo qua allora.

0: Oh, almeno Ligabue si capisce che sta per finire, vedi?
1: Sì, Ligabue si capisce, sì.
0: Ligabue.
1: Ancora ce lo fa capire.
0: Invece, prima Noemi proprio ha detto no, io finisco e me ne vado. Dunque,
1: Esatto.
0: sono le 5:40 e
1: 40.
0: 42 secondi, per poco abbiamo toppato l'ora
1: Oggi
0: doppia.
1: inizia anche, la mostra del cinema di Venezia.
0: Sì.
1: Eh sì, sì.
0: E c'è George Clooney, mi pare,
1: Sì, è proprio George Clooney che sarà l'obra.
0: che avrà una
1: Sì.
0: medaglia. Sarà insignito alla carriera, come al solito, eccetera.
1: Vabbè.
0: Bene, Peperoncino, che notizie hai tu, che sei quello che in genere ci dà le notizie? Che notizie ci dai su questo petrolio che
2: Direi
0: costa?
2: che ci sono notizie pessime perché sta riprendendo lo stritto con l'Iran e pare che insomma lì non la vogliono capire come gira. E quindi, anzi, hanno attaccato la base in Oman, una base americana, per cui poi adesso c'è stato, sembra, un attacco russo a Berlino, e quindi insomma, quelli cercano in tutti i modi di allargare il conflitto, ma non so che cosa gli serva, perché se lo allargano poi le beccano da più punti, quindi non lo so. Il fatto sì è che la situazione è peggiorativa, insomma, al momento attuale. Lasciando stare poi da tutta la cronaca italiana, che è veramente,
0: Beh, di là
2: veramente brutta anche quella,
0: da noi
2: continuano i
0: si viaggia.
2: omicidi, suicidi e quant'altro. Sono delle situazioni
0: Ecco, quello dei.
2: vicino a Roma, insomma, quella famiglia che si
1: Ah, sì.
2: è.
1: Sì.
2: Per
1: Ma
2: quella
1: anche.
2: bambina disabile, gravissimo disabile, che insomma, i genitori pare che fossero addirittura d'accordo, dagli scritti che hanno ritrovato, di fare questa cosa.
0: Ah.
2: Quindi il papà ha ucciso tutte e due, care compagne.

0: lo so.
1: Si peggiora sempre, sempre, sempre in più.
2: Io assolutamente.
1: Purtroppo. Ma una bella notizia invece, niente, Peperoncino.
0: No, al momento purtroppo no.
1: Niente notizie belle.
0: Almeno nessuno ne riporta.
1: Raccontaci una barzelletta, se no la cerchiamo pure di ridere un po'.
2: Di Augusto.
1: Ah, Augusto, sì, abbiamo fatto la cernia di tutte le barzellette.
0: Il mitico Augusto.
1: Ecco, la raccontate voi una barzelletta o la cerco io?
2: No, no, quella di Augusto.
0: Allora, Augusto,
1: andiamo a cercare una barzelletta di
0: possibilmente tra giù.
1: Sì, però non è che la riesco a trovare. E intanto che la cerchiamo, intanto che cerchiamo la barzelletta di Augusto, ascoltiamo un brano oppure vi raccontate qualcosa voi?
0: No, ascoltiamo un brano. Ascoltiamo. No.
2: Sì, possiamo, allora, sentire. Possiamo sentire.
1: Cosa vuoi sentire? Io c'ho pronto. Possiamo
2: sentire.
1: C'ho pronto Luna Pop. Non so se
2: va bene anche Luna Pop. Sommato.
1: Si chiama Vorrei, quella che inizia col pianoforte. Luna Pop. Intanto cerchiamo la barzelletta.

0: Eccoci qua, gli occhi tuoi, eccoci qua. E allora abbiamo trovato due o tre barzellette. Allora, partiamo con la prima.
1: Non ha visto il rosso?
2: Mi scusi, è che sono daltonico.
1: Ah, e lei vorrebbe farmi credere che non esistono semafori in Daltonia?
0: Certo, questa è di geografia. Sentiamone
3: Sì, appunto.
0: un'altra, anche questa,
3: Una seconda.
0: la seconda.
4: Quanto costa questo ombrello?
5: 5 euro.
4: E per meno cosa posso prendere?
5: La pioggia.
6: Bella.
0: Questa era fatta da bambina, quindi.
3: E
0: Allora, non c'è due senza tre. Vediamo la terza barzelletta, qual è?
7: c'è una figliola, no? Va dai suo babbo, dice: babbo, ti presento il mio futuro sposo, vai, portala a casa. Sì, questa figliola porta il futuro sposo a casa e lei è un cinese. Madonna, dici babbo, ma lei è un cinese, perché? Che sei razzista? Dice. No, non sono razzista, però tipo, un cinese è una cultura diversa, capisci? Cioè,

0: Noi siamo abituati in un'altra maniera. Tu mangi con le bacchette, vabbè, che non ti sto a mangiare con le bacchette. E io sì, però insomma tutti i giorni dice, babbo non ti preoccupare, ma poi ti porta in Cina, no, sta qui vicino, sta a Prato, e poi sta lì, insomma. Vabbè, insomma, però insomma non sono tanto contento, ma perché? Non lo so, però c'ho un presentimento. Allora la figliola si sposa con questo cinese che si chiama Chan. Va bene? A un certo punto, dopo un mesetto che sono sposati, Chan c'ha un incidente. E si rompe la schiena. Allora la figliola telefona: babbo, babbo, venite all'ospedale, venite la mamma, è successo un incidente gravissimo, ci hanno avuto un incidente. Dice: che è successo? Si è rotto la schiena. Te l'avevo detto io, la roba cinese non dura un cazzo.
1: Vabbè, ci è scappata la parolaccia, però insomma
2: non... sei carino,
1: sì sì. Bene. Abbiamo così sentito le barzellette di Augusto, che ci ha filtrato, cioè ho dovuto un po' filtrare alcune perché erano un po' più pesantucce, ce n'erano alcune.
2: Alcune non vanno bene, a quest'ora non vanno bene.
1: A quest'ora anche perché poi nelle repliche.
2: Appunto, soprattutto nelle repliche, a quest'ora potrebbero pure andare, dopo che
1: ne sì, a quest'ora insomma potrebbero anche essere accettate.
3: Come poi c'è la replica, allora non
1: Il mercoledì è il giorno della barba del peperoncino.
4: Eh sì.
1: Perché è sempre... Ecco,
3: però un pochino la facciamo.
1: Ecco, la colazione del peperoncino invece com'è?
3: E adesso sta cuocendo un uovo, facciamo un uovo sodo e due peperoni agrodolce che...
1: Ecco.
3: Sono di ieri.
2: Invece, leggera,
1: la colazione di Lucia...
3: Sì, sì, sì.
2: Oggi yogurt di soia. E cappuccino.
1: Vabbè. Ma la mia colazione invece è marmellata e cappuccino.
2: Lo yogurt.
3: Io non la sento benissimo, la sento un po' metallica. No,
1: è saltata proprio lei. Se sarà il wifi.
2: No, no, dicevo yogurt di soia.
3: Ecco. Ah, beh, la soia proprio te la lascio tutto.
2: È buono, ti devo dire la verità, è buono. Sì. Buon sapore.
3: Come mangiarsi i fagioli, non lo so.
2: Più o meno, vabbè.
1: Vabbè.
3: Mamma mia.
1: Cioè,
3: diceva la mia prof di matematica: orrendo orrore, un'orrendezza orrenda. Quando dicevi qualche vaccata di orrendo orrore, un'orrendezza orrenda.
1: Ah. Bene, allora chi sceglie un brano adesso? Io ho scelto prima Luna Pop.
2: Oh, si potrebbe scegliere l'ultima canzone di Biagio Antonacci.
1: Ah, quella mezza inglese.
2: Oppure, non so se me... oppure Puoi di Pinguini Tattici e Fulminacci, sembra si chiami Puoi.
1: Ah.
2: È pure molto carino.
1: Sai che non... questa non l'ho sentita.
2: Sì, no,
1: è andata più l'altra,
2: quella di Biagio. Sì, sì, quella di Biagio si sente, l'ultima canzone si sente.
1: Allora Puoi.
2: Poi Pinguini Tattici e Fulminacci. Non è male, sentivo ieri sera, non è male.
3: Pinguini mi pare che piacciono tantissimo al cuginetto.
2: Cosa? I pinguini? Sì. Beh, sono bravi, fanno bene, hanno fatto belle canzoni e fanno belle canzoni addirittura. Sì, sono molto bravi. Mi piacciono pure a me, devo dire.
1: Sì. Eccolo qua. E con Fulminacci.
2: Eccolo qua, sì. Con Fulminacci, sì, sì.
1: Vediamo se ce lo fa partire subito, seppure. Eccolo qua.
2: Sì, appunto. Perfetto.
5: Hai lasciato le lenti a contatto da me,

0: Anche Lucci stava
1: Come
0: per
1: questo se ne va?
0: se ne va all'improvviso, all'intrasatto, se
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: ormai
1: sì, sì, sì, sì.
0: hanno imparato tutti a lavorare in questa maniera che, cioè, il brano dura quei 3 minuti, 3 minuti e
1: 3 minuti, sì,
0: cinque.
1: adesso sì, sono molto più brevi, vero.
0: Sì, questo non so adesso quanto dura, però insomma dura, non dura tantissimo.
1: Ma insomma siamo lì, la media è quella, 3 minuti, 3 minuti.
0: 5, 56, 16 secondi. Bene,
1: Oh,
0: siamo anche
1: ci
0: all'ora tripla.
1: siamo.
0: Siamo all'ora tripla
1: È ora di
0: allora.
1: fare la barba, diciamo. Sì,
0: L'ora della
1: so.
0: barba è anche l'ora tripla allora. Andiamo con l'ora
1: Certo,
0: tripla. Questo
1: esattamente.
0: è il sol. Vuoi...
1: Ciao, facciamo, non sarà alta.
0: Tu che la vuoi fare in
2: Mi
0: sol?
2: raccomando con l'acuto,
1: No,
2: dona
1: proviamo.
2: Lucia.
1: Che cosa sta? È quello, è l'acuto che mi manca. È arrivata. Questo è in sol, giusto?
2: Questo è da sol, sì.
1: È arrivata. È troppo bassa e troppo alta. È arrivata. No, lì no, è troppo alta, sicuro.
0: Se, lì è alta, lì è bassa, la stiamo provando. Facciamola
1: È
0: in faccia,
1: arrivata. No, è troppo bassa, si vede.
0: facciamola in mi.
1: Oh, forse così.

0: Allora, mi diciamo, Elmi, perché...
1: Santa Lucia di Lammermoor.
0: Perché poi se questa è Elmi.
2: Sì, è giusto.
0: Perché se tu la fai in do, vieni.

0: Beh, indoor ancora meglio. Sì. Mi vado proprio precisa.
1: Sì, indoor, forse è meglio indoor. Allora, la prossima volta
0: è
1: la
0: vero?
1: Sì, infatti abbiamo fatto i giri, abbiamo scelto do perché ci sembrava alta, poi alla fine siamo ritornati a do.
2: Infatti, sono le prime tre note che insegnano le ragazze di solfeggio. Sì, la do.
1: Sì, la
0: do.
1: Bene,
0: va bene ragazzi, a questo punto
1: scegliamo un brano che ce ne
0: buona
1: andiamo.
0: Giornata a tutti,
1: ecco,
0: e diciamo l'ultima canzone,
1: sì, diciamo l'ultima canzone. Mercoledì prossimo ci sarete? Sì, ormai qua bisogna,
2: certo.
0: Ti farò sapere perché io sono in trasferta da sabato.
1: Ah, sei in trasferta, ma...
0: Da mia nonna parte mio fratello, quindi...
1: Ah, quindi
0: probabilmente
1: vai,
0: sono in trasferta.
1: Vai un po' a far compagnia. Vabbè,
0: se non ci sono novità,
1: tu il mercoledì sera, cioè il martedì sera...
0: E martedì, te lo dico.
1: Io perché sì, sennò automaticamente la mattina sempre di chiamare, poi male che va, se chiamo non rispondi, non è un problema.
0: No, ma io sono in non disturbare, quindi non mi dai fastidio comunque.
1: Va bene, allora non c'è problema.
0: Però io te lo mando, non ti rompo.
1: D'accordo.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori,
1: ecco.
0: Una buona settimana, andate al mare se potete, tanto ancora è possibile.
1: Ecco. E il brano?
2: Ciao, Donald.
0: Il brano, l'ultima canzone. L'ultima canzone di Biagio Antonacci.
1: L'ultima canzone di Biagio Antonacci.
2: Di Biagio Agnes.
1: Aspetta.
0: Agnes, sì.
3: Termini didattici nucleari, verificato, artista.
1: Allora.
3: Pannelli, è selezionato, ricerca.
1: Pannello, che si chiama You and Me, mi pare.
3: È selezionato, ricerca.
0: No, si chiama l'ultima canzone.
1: Ah.
0: Si chiama proprio l'ultima canzone. Non c'è
1: l'ultima canzone di Biagio Antonacci.
0: sì, l'ultima canzone.
1: L'ultima canzone. Dio. Sempre tasti così.
3: L'ultima cancella il testo.
2: Ti sento tanto metallica stamattina.
0: Ma strano, perché ho tolto pure l'auricolare per questo motivo.
1: Invece si sente benino. Allora, eccola qua, dovrebbe arrivare, vediamo?
0: Okay.
1: Eccola qua. Ciao ragazzi, sì, alle prossime.
0: Buona giornata a tutti.
1: Ciao. Peperoncino più tardi al 50, ciao.

Dopo l'ultima canzone salutiamo Anna da Milano e mandiamo questo brano di Michele Pecora che si intitola Era Lei.

è il momento di sentire come è andato il campionato che si è appena svolta la seconda giornata. È finita lunedì sera, noi lo sentiamo il mercoledì mattina con il commento di Alfio Pricoco.

E buon ascolto da Alfio Pricoco. Come ogni settimana sono qua per parlare del campionato italiano di calcio di Serie A, che nel weekend trascorso ha giocato la seconda giornata. Passiamo ai risultati. Milan Venezia 2-0, Cagliari Inter 0-1, Lazio Genoa 1-0, Lecce Roma 0-4, Juventus Parma 2-0, Sassuolo Torino 2-1, Atalanta contro la squadra della Bologna 1-0, Napoli Como 1-2, Fiorentina Frosinone 0-3 e Udinese che vince in trasferta contro il Monza, quindi Monza 2, Udinese 3. Per una classifica che vede al comando ben 6 formazioni, e quindi abbiamo certamente alcune fra le candidate a vincere lo scudetto, ovvero Milan, Inter, Juventus, Roma, Lazio e Atalanta. A due punti indietro seguono due squadre, quindi a 4 punti abbiamo Como e Udinese.

Udinese, mentre a tre punti troviamo ben cinque formazioni, ovvero Lecce, Frosinone, Napoli, Sassuolo e naturalmente lo stesso Cagliari. Ben sette formazioni chiudono la classifica con zero punti e fra queste citiamo indubbiamente alcune fra le più forti come il Torino, la Fiorentina, il Bologna, il Parma e quindi come si vede formazioni piuttosto importanti che per il momento non hanno certamente iniziato bene il campionato. Cosa dire? Queste due giornate hanno dato dimostrazione che le squadre più forti sono partite con il piede giusto e quindi l'Inter, sebbene soffrendo, ha vinto a Cagliari per 1-0, mentre il Milan nelle fasi finali della partita comunque è riuscito a battere il Venezia. Abbiamo ancora a punteggio pieno la stessa Juventus, l'Atalanta, la Lazio, ma indubbiamente quella che sembra al momento in maggiore forma è la Roma, che con 4 reti a Lecce e 4 reti alla Fiorentina con 8 gol è sicuramente la formazione che, ripeto, sembra più in forma, godendo anche della situazione momentanea di grande forma del suo olandese Malen, che dopo due giornate ha già segnato 5 reti. Per il resto vedremo un po' come andrà nelle prossime giornate. Infatti ancora dopo due sole giornate è prematuro poter parlare, ma è chiaro che squadre come il Napoli e la Fiorentina, fra le più importanti, devono assolutamente darsi da fare per riprendersi. E il Como invece, anche quest'anno, sembra una formazione di tutto rispetto, prova ne sia che il 2-1 in casa del Napoli a Maradona ha sicuramente dimostrato che anche quest'anno la squadra di Fabregas vuole e può fare assolutamente bene. Vedremo un po' la prossima giornata, perché nella prossima giornata ci saranno delle partite importantissime come Inter-Napoli, Juventus-Milan e anche Roma-Atalanta. Vedremo un po', non dimenticando che durante la prossima settimana inizieranno le coppe e quindi avremo impegnate le formazioni italiane nelle coppe internazionali. Un caro saluto a tutti, per adesso da Alfio Pricoco, grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima volta. Un saluto agli amici di Disabili International Radio.

0: settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo. Dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Se rinascerà in un'altra vita lo dirà. E allora,
1: assolutamente.
0: Con settembre si parte da che giorno, Elisa?
1: Allora, noi cominciamo dal 2 di settembre, perché quest'anno... tradizionalmente noi abbiamo il nostro palio di 10 comuni, il primo fine settimana di settembre, ma quest'anno l'edizione è il numero 50.
0: Quindi
1: ci saranno tutta una serie di eventi importanti a sottolineare la regalità, diciamo, di questo momento e il legame fortissimo del palio con la città di Montagnana. In particolare mercoledì 2 settembre ci sarà una serata molto bella culturale relativamente alla letteratura, alle danze, ai balli popolari di quel periodo. Partiamo con un'atmosfera proprio di dame e cavalieri, ma non voglio svelare altro perché secondo me sarà un momento di alta, alta cultura, dove si mescoleranno arte, narrativa,
0: sì,
1: e danze popolari e storia, molta storia.
0: Bene, proseguiamo.
1: Poi il 3 settembre abbiamo la cena propiziatoria.
0: Sì.
1: Che si tiene in piazza Vittorio Emanuele II, dove come tutti i buoni pali, insomma, invochiamo una buona sorte del nostro palio. È un momento conviviale in cui partecipano tutti i cittadini di tutti i 10 comuni partecipanti al palio e abbiamo gli alpini che ci danno una grossa mano nella parte del servizio di refezione. Gli alpini, che come sappiamo sono un corpo che dicono sempre di sì, e mettono sempre il noi prima dell'io, quindi sono anche loro un cuore pulsante di questa manifestazione.
0: Un applauso agli alpini, allora. Perfetto.
1: Sempre grandi i nostri alpini. Poi abbiamo il 4 settembre, il 4 sarà un momento di festa, sempre in piazza Vittorio Emanuele, dove ci sarà l'esibizione dei nostri musici sbandieratori, che sono tra i gruppi migliori d'Italia, e non è piaggeria nei loro confronti e non è neanche un'invenzione, hanno proprio titoli italiani alla mano che lo dimostrano. Ci saranno spettacoli di fuoco, giocoleria, un po' di menestrelli, insomma si ricreerà un ambiente medievale festoso in piazza. Poi i giorni clou. Il 5 settembre si rievoca,
0: sì,
1: l'incendio con cui Ezzelino III da Romano ha abbandonato la città di Montagnana di notte, cacciato dai cittadini, e qualche ora dopo, ancora prima che l'alba illuminasse la città, è tornato dando fuoco a quello che una volta era la cinta muraria di legno. Quindi la città è stata messa a ferro e fuoco e si rievoca quel momento in maniera estremamente spettacolare, con spettacoli di fuoco, danza e poi proprio con la cinta muraria che sembra prendere fuoco. E poi il giorno clou, il 6 settembre, domenica abbiamo il nostro palio.
0: Ecco.
1: Il palio che è, nella migliore delle tradizioni, la corsa a cavallo, con 10 fantini che corrono senza sella,
0: sì,
1: quindi senza staffe, e la cosa che differenzia noi da Siena, al netto della capacità economica, è che da noi non vince il cavallo scosso, cioè senza fantino. Per noi il binomio fantino-cavallo è inscindibile, quindi vince il primo fantino a cavallo che corre, che insomma fa dopo 3 giri di questo circuito creato proprio nel vallo,
0: sì,
1: che ha delle curve molto difficili da fare perché sono proprio curve a gomito, curva di mezzogiorno, curva di mezzanotte, viviamo questo momento di gioia e di festa che non è altro che la festa con cui nel 1366 i cittadini montagnanesi hanno rievocato la cacciata di Ezzelino 100 anni prima e diciamo la liberazione da parte della famiglia dei da Carrara di Padova. È un momento bellissimo che dura un pomeriggio fino a sera inoltrato, in cui c'è davvero una grossa partecipazione. E sfilano nelle fila del nostro comune di Montagnana anche dei ragazzi che fanno parte della cooperativa Crescere Insieme, quindi ragazzi diversamente abili che amano e vivono quel giorno con una passione degna dei veri contradaioli.
0: Bene, proseguiamo. Con
1: questo è solo il primo weekend.
0: Già, vediamo in seguito.
1: Proseguendo con il secondo weekend, poi abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni. È forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti creati, dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni, vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi, e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico. E questo va in scena, diciamo in onda,
0: sì,
1: perché siamo in radio, dall'11 al 15 settembre.
0: Proseguiamo allora.
1: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che sì, abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che ha un parco meraviglioso con degli alberi, e la biblioteca per quei due giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi un suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisce o dei libri di narrativa che preferisce, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente, è come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come al futuro.
0: Continuiamo ancora.
1: Continuiamo, il 12 settembre poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti più svariati titoli nelle singole discipline. Basti solo pensare che hanno collezionato ad oggi 48 medaglie d'oro nelle singole discipline. Festeggiano i 30 anni. Tra le loro fila hanno dei ragazzi, loro accolgono i ragazzi con diverse abilità, e tra le loro fila hanno in particolare un ragazzo che suona la chiarina, un ragazzo che fa lo sbandieratore, sì, che sono ragazzi con disabilità, e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia, e difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità, e questo per me è
0: Infatti è partito un applauso, ma andiamo avanti perché
1: è fondamentale.
0: Il tempo corre.
1: Tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative a costruire acqua, pozzi in modo da poter combattere la siccità, cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre 19-20. Una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la giornata nazionale dei piccoli musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata nazionale dei piccoli musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di linguistica o di apprendimento. Ecco.
0: Evviva, questa è una cosa bellissima.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.

0: quando sono le 6:44 e 18 secondi con la signora Maria Grazia da Sciacca, direttamente in diretta con noi. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Come va?
1: Mi
0: tutto
1: bene?
0: Sì, ti sento abbastanza bene. Sì, sì, sì, adesso per provare ad alzarti. Bene, il tempo com'è in Sicilia?
1: C'è caldo. C'è infatti caldo. Ieri ho visto le previsioni del tempo, portava 38 gradi in
0: Mamma
1: Sicilia.
0: Mamma mia, allora.
1: Non sono i 40, 41, 43, però
0: ma sempre 38
1: gradi.
0: È sempre una bella febbre, diciamo. Bene.
1: Sì, sì.
0: Allora, sentiamo la poesia di oggi, come si intitola?
1: La poesia si intitola La barca dell'amore.
0: Ah, è stata scritta da?
1: Maria Grazia Bentivegna.
0: E chi è Maria Grazia Bentivegna?
1: La sottoscritta.
0: Ah, allora quindi abbiamo hai scritto una poesia, ma poi non è solo poesia, perché un applauso.
1: Questa poesia è diventata canzone grazie a Calogero Scalisi, che l'ha arrangiata, l'ha fatta diventare canzone.
0: Allora, prima ascoltiamo la poesia e poi ascolteremo anche le canzoni.
1: Non tutte le mie poesie sono diventate canzone, per carità.
0: Vabbè, però.
1: Questa, non so per quale motivo, forse perché è piaciuta a un nostro amico che l'ha letto durante una festa. Che era tra l'altro un assessore, un uomo di cultura comunque, e l'ha letta, gli è piaciuta, si capiva proprio dalla sua espressione, dal suo sorriso, così, e Calogero dice, questa la dobbiamo fare diventare canzone.
0: Ah,
1: è stata una cosa così, insomma, capitata.
0: E allora?
1: Per questa occasione.
0: E andiamo con la poesia e poi andiamo con la canzone, vai pure.
1: Sì, allora, La barca dell'amore. Se lui fosse una cosa, vorrei che fosse una barca per farla navigare nell'oceano che c'è dentro di me. E cosa vi troverebbe? Vi troverebbe tanto amore da colmare il suo cuore. L'amerei intensamente, con tutto il mio ardore. L'amerei perdutamente, come sa fare un cuore che all'improvviso scoppia per amore. Questa barca, che porterebbe un carico di buon umore, diventerebbe la padrona del mio cuore e le trasmetterei tanto vigore. L'arrederei con gusto e userei i colori dell'amore per farle acquistare un gran valore e farla somigliare allo yacht di un armatore. Sarebbe una barca tanto speciale che navigherebbe senza motore, perché la spinta gliela darebbe il mio amore. Ma la barca andrebbe alla deriva se non ci fosse il mio cuore a farle da timone. E una volta arrivata al porto sarebbe salva questa bella barca.
0: Benissimo, allora arriva la parte musicale. Ciao Maria Grazia, buona giornata.
1: Buona giornata, a risentirci. Ciao.

0: La barca dell'amore, e noi abbiamo due barche. Eccoci qua.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo la barca. Abbiamo la barca da Genova. Buongiorno Genova.
2: Buongiorno
0: Genova. E abbiamo la barca da Anzio, che arriva un po' sparata.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, attento che arrivi un po' sparato, arrivi abbastanza forte.
4: Marco Anzio.
0: Allora, Marco oggi c'ha vicino con lui qualcuno, chi c'hai vicino?
3: Sentiamo. Io sono al bar e c'ho un po' di confusione.
0: Ah, sì.
3: No, non sto al lavoro.
0: Ah, sei al bar, ecco.
3: Siamo a fare colazione al bar e c'è un po' di confusione.
0: Ho capito.
4: Ci abbiamo anche Damiano dal Vaticano.
0: Ah, Damiano però non è al bar. Damiano.
3: No, Damiano è a casa oggi.
0: Abbiamo anche Damiano dal Vaticano. Ecco.
4: C'è udienza. Oggi c'è udienza.
0: Oggi c'è l'udienza. Ecco.
4: Sì, il mercoledì c'è udienza.
0: È molto panoramico il telefono di Marco, perché sente addirittura le persone che sono al bar, quindi insomma.
4: Ah, il telefono
0: sì. Cinese. Sì. Infatti non arrivi.
3: Ho trovato in Cina il telefono.
0: Infatti arrivi meglio tu che sei dal Vaticano che lui. Allora, ultime notizie.
4: Ma a me il problema è proprio Marco nel telefono.
0: Allora, ultime notizie. Forse meglio. Ultime notizie, peperoncino, che ci sono in giro all'Italia. Tu che hai sentito un giornale adesso, sei un quarto?
5: Sono rimaste quelle che ti ho riferito Primula, quindi la situazione è pessima a livello internazionale. Addirittura adesso ho sentito che Donald ha detto: se l'Iran reagisce lo faccio sparire.
0: Ah.
5: Belle frasine.
0: Cioè fa il mago, vabbè.
5: Sì, no, ho detto lo faccio sparire proprio.
0: Vabbè, hai i poteri di fare sparire le...
5: Sotto le bombe.
0: Bene. E invece Damiano che ci racconta non dal Vaticano perché è a riposo?
5: No, ma lui è all'estero.
4: È a riposo.
0: Sempre
4: riposo. Mi fa male una gamba.
0: Ecco. E quindi bisogna...
4: Oggi sto un po' a riposo, ma sto riposando un pochetto, le ferie arriveranno a settembre.
0: Ah, quindi tra un po' arrivano anche le ferie. Invece
4: sì, adesso, c'è anche... la terza di settembre.
0: Invece
5: Damiano, c'è pure la mutua vaticana.
0: C'è la mutua.
4: C'è la mutua.
0: Sì. C'è la mutua, cioè la malattia vaticanense.
4: No, io sono ditta esterna, non sono proprio dipendente.
0: Quindi insomma è italiano. C'è l'INPS italiano nel Vaticano. Invece Marco.
3: Detto così sembra che sia una ditta esterna, ma lì al Vaticano sono tutte ditte così esterne, a parte la ditta quella del Vaticano.
0: Bene,
4: sono 12 anni che sto là, mica un giorno.
0: Sono tanti. Allora, ricordiamo questa sera.
3: Lì non lo caccia nessuno, devi sapere Giuseppe, perché la mamma di Damiano è la responsabile lì.
0: Beh,
3: è il capo,
4: no,
3: quindi...
4: ma che sta a dire?
3: È la responsabile dell'agenzia, no?
4: No, mia madre è una dipendente, fa responsabile dentro un altro appalto proprio, non c'è niente col Vaticano.
3: Responsabile dell'appalto proprio sta lei.
4: No, sì, però pure lei diciamo non è una capa, è responsabile però dentro un altro appalto.
0: Bene, allora ragazzi siamo alle 6:55, ricordiamo questa sera Patrizia Pellegrino.
3: Con ore 20, attrice, presentatrice, ballerina, asciugarla, scrittrice.
0: A 20 di sera, chi è che conta per mandare la sigla? Perché siamo già oltre il 55.
3: 1, 2, 3, signore e signori, voi là.
0: Sigla!
6: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena. Arriva.
0: 6:55, 25 secondi in questo momento. Allora facciamo salutare a tutti. Salutiamo Marco.
3: A tutti.
0: A questa sera alle 20, 20 di sera. Damiano.
4: Ciao, buona giornata.
0: Peperoncino, buona giornata.
5: Buona giornata a tutti e a tutti.
0: E alla prossima volta. Ciao ragazzi, buon mercoledì.
4: Ciao, stasera.
0: Come si chiama Peperoncino? Che dimenticava
5: Peperoncino. La bimba che ogni tanto chiama con Marco. Che non mi
0: si chiama Eleonora e Giovanna. Ciao, salutiamo anche loro. Ciao ragazze, ciao.

sono Noemi da Firenze e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, che è un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, uzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto, fiorir le supercarceri.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Ehi, dico a te, scarica la nostra app gratuita dal tuo Play Store. Troverai un mare di sorprese e la musica più bella. Ci stai ancora pensando? E dai, basta un click.

0: Musica anni 70-80, quando la musica dà spettacolo.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: DDL Sound vi saluta e vi Radio aspetta Tindonina, con nuove
1: da Villa Urbana.
2: Sono le 12
3: e un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Iran, nuovi raid americani, Pasdaran lanciano missili e droni contro Giordania e Kuwait. Russia e Europa, torna a salire la tensione, scambio di accuse tra Berlino e Mosca. Esplosione alla stazione di Augusta in Germania, due feriti lievi, indagini in corso. Serie A, cala il sipario sul calciomercato tra colpi dell'ultima ora e rinunce dolorose.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Daniela Ubaldi e Barbara Salandri, per lo sport Lorenzo Villanetti. Nuovo attacco americano in Iran nell'ambito del conflitto per il controllo dello stretto di Hormuz, 11 morti, mentre tra gli obiettivi per la prima volta ci sono due petroliere della Repubblica Islamica che intanto contrattacca in Giordania e in Kuwait, dove i Pasdaran mettono nel mirino la residenza del comandante americano. Il servizio.
6: Tornano a soffiare i venti di guerra nello stretto di Hormuz, un centinaio gli obiettivi militari iraniani che il comando centrale degli Stati Uniti comunica di aver colpito negli ultimi pesanti raid, tra questi anche per la prima volta due petroliere del governo di Teheran, un salto di qualità con l'adozione della linea petroliera per petroliera varata da Trump per scoraggiare le offensive nello stretto sui passaggi commerciali. Al bilancio bellico fa da contraltare la conta delle vittime, 11 gli iraniani uccisi nelle ultime ore. Teheran parla di atrocità davanti al bombardamento americano su una festa di matrimonio a Sirik in cui 5 persone almeno sono morte, tra loro anche un bambino. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei, mentre Trump, rispondendo ad interviste, ammette: non stiamo costringendo Teheran al tavolo dei negoziati. Intanto si traccia anche un bilancio della reazione di Teheran su terreno arabo, lanciati missili e droni contro il Kuwait, che ha attivato le proprie difese aeree. Abbiamo attaccato la residenza del comandante USA in Kuwait, rivendicano i Pasdaran, che hanno anche sferrato attacchi in Giordania e contro basi statunitensi a Erbil, nel nord dell'Iraq. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
5: La Germania accusa la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. Il governo tedesco ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e di un centro culturale russo. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. Avanziamo nel Donetsk, qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche, la minaccia del presidente russo Putin. Esplosione poco prima dell'alba nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è interrotto mentre la polizia bavarese sta ancora indagando sulla causa della deflagrazione. 16 persone sono morte e altre 26 sono rimaste ferite in seguito al ribaltamento di un autobus nel Sinai meridionale. Lo riferisce il governo egiziano. Secondo quanto si apprende, almeno 20 ambulanze sono state inviate sul posto per evacuare i feriti e prestare i primi soccorsi. Crescita debole, l'Istat conferma le stime sul PIL, più 0,2% sul trimestre precedente. Continua a correre invece l'inflazione, spinta dalla nuova fiammata dei prezzi dell'energia, e non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti, con la benzina che sfonda quota 2,10 euro al litro. Sentiamo.
7: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025, lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. Confermata allo 0,8% anche la variazione acquisita per il 2026. A fronte di una crescita modesta continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio, più 0,5% la variazione su base mensile. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici, che segnano un'accelerazione del 17% dall'11,6% precedente. Si mantiene stabile a più 1% invece il carrello della spesa, mentre il dato dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto aumenta da più 3,4% a più 4,3%, spinta dai nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio. Oggi il Brent viaggia sopra i $92 al barile, in risalita anche il greggio americano, e senza freni la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2,13 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, la verde in modalità self sfonda quota 2,10 euro, il gasolio 2,20 euro. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
5: Apertura in lieve rialzo stamane per la Borsa di Milano, in avvio Piazza Affari guadagna poco più di un decimo di punto, torna a correre il prezzo del greggio dopo la ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, il Brent è quotato stamane oltre i 95 dollari al barile. Le verifiche condotte in mattinata dal soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di persone nella frana staccatasi ieri dal Monviso, non vi sono dunque dispersi interessata. L'area del rifugio Quintino Sella è parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Dopo 2 giornate dall'inizio del campionato si chiude la sessione estiva di calciomercato, la Juventus rinnova l'attacco, all'Inter arrivano 3 nazionali inglesi, la Roma rinuncia all'ala mentre la Fiorentina supera quota 100 milioni di euro di spesa. Il servizio.
1: Rintocca il gong nelle sale dello Sheraton di San Siro, il calciomercato va in archivio e la Serie A piazza gli ultimi colpi superando per il terzo anno di fila il miliardo di euro di acquisti. La Juventus rivoluziona l'attacco, oltre a Vlahovic saluta anche David, volato a Madrid, sponda Atletico, e arrivano Voltemade dal Newcastle e Sarr dal Tottenham. L'Inter di Stones, Jones e Spence, sbarcati dalla Premier, dal dialetto Meneghin passa a parlare British. La Roma, ringalluzzita dai 2 poker in campionato e dalla qualità di Malen e Dybala, rinuncia a Lieveling e quindi all'ala sinistra chiesta dal Gasp, che in extremis blocca la cessione di Koné al Chelsea. La Fiorentina, con oltre 136 milioni spesi, si regala anche Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves, liberando Ken al Como. L'Atalanta accoglie per 40 milioni Rove dal Bologna, già orfana di Castro, Lucumi e Freuler, per rimanere ai titolari. La Lazio molla Icardi, ma vira su Gudmundsson, che si aggiunge a Frattesi e Pinamonti. Il Milan si gode il bomber ex Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos, oltre ad Hutchinson e Diego Moreira. E così, tra firme arrivate all'ultimo minuto e porte rimaste chiuse, il mercato consegna finalmente le rose definitive alla Serie A. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
5: Ed è tutto con le news
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: pezzo.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: sa fare.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 2 settembre, benvenuti insomma ad Alessandro Fizzotti in questo bel mese della ripartenza, no? Ma soprattutto benvenuti ad una nuova carichissima puntata di Estatissima. Se qualcuno pensava che con l'arrivo di settembre avremmo abbassato i toni, beh, si sbagliava di grosso, no? Il nostro settembre profuma ancora di estate, di energia, di voglia di spaccare il mondo, no? Siamo al giro di boa della settimana e la nostra missione è ricordarvi che il divertimento non ha davvero nessuna scadenza. Oggi abbiamo una scaletta che è una vera e propria ricarica di positività perfetta per chi sta affrontando i primi impegni della stagione con grinta e quindi lasciate che la nostra musica diventi la vostra marcia in più, quel soffio di vento fresco che vi spinge verso nuovi obiettivi. Siamo davvero carichi, siamo pronti e abbiamo una voglia matta di farvi sentire bene, come si dice. E allora oggi, proprio per farvi sentire bene, inizieremo con un bel collegamento sulla salute, no? Sulla salute delle nostre vertebre, della nostra schiena, del nostro fisico in generale. Ci collegheremo infatti con un neurochirurgo, il dottor Enrico Aimar, che ci dà tutta una serie di istruzioni anche per cercare di far star bene le nostre ossa, non solo in vacanza ma anche a casa. Poi lo spazio con il nostro cuoco italiano d'eccezione, il maestro Fabio Zago, sarà con noi per raccontarci ancora una volta una bella ricetta da mordere per questa bella estate che ancora comunque non è finita. E poi parleremo di eventi, appuntamenti, danza, teatro, insomma l'occasione di andare a vedere qualche bel posto in giro per il bel paese, accompagnati dalla voce di Elisabetta Dente e della sua rubrica Onda d'Azzurro. Insomma, sintonizzate il cuore sulla nostra frequenza, alzate il volume al massimo perché Estatissima non si ferma, anzi accelera.

0: Urbana.
1: Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
2: digita www.estatissima.it.
1: Estatissima.it.

0: Tornati all'appuntamento con la salute e il benessere all'interno di Estatissima. Insomma, siamo nel pieno dell'estate, no? Tempo di mare, relax, colpi della strega? Spesso nel tentativo di recuperare la forma fisica in una settimana o trascinando borse frigo pesanti come macigni sulla sabbia, dimentichiamo che la nostra colonna vertebrale non va in vacanza, anzi è proprio sotto il sole che rischiamo di sottoporla agli stress peggiori. E per capire come goderci davvero la nostra vacanza senza tornare con la schiena a pezzi, siamo in compagnia di un vero esperto, il dottor Enrico Aymar, stimatissimo neurochirurgo. Benvenuto in Estatissima.
1: Ciao Fitz, ben trovato.
0: Allora Enrico, in estate scatta spesso la voglia di recuperare, no? Dopo mesi di ufficio e sedentarietà ci improvvisiamo campioni di beach volley o scalatori provetti sotto il sole cocente. Quali sono i movimenti killer per i nostri dischi intervertebrali durante queste attività improvvisate e come possiamo divertirci senza finire dritti sul tuo letto a farci visitare?
1: Allora, i movimenti killer, caro Fitz, sono quelli che si fanno flettendo la schiena tenendo le gambe dritte. Quindi questa cosa è una cosa assolutamente da evitare come regola generale, non soltanto in previsione dell'estate. In previsione dell'estate il vero problema è che io vedo un sacco di gente che si fa male correndo, perché il cinquantenne italiano medio in sovrappeso all'arrivo dell'estate vuole fare un figurone in spiaggia e inizia a correre per prepararsi all'estate. Mai errore se tu funesto, perché? Perché la colonna vertebrale con questi movimenti è sovraccaricata e spesso i pazienti hanno il famoso colpo della strega e si fanno male. Quindi ragazzi, non andiamo a correre se siamo in sovrappeso.
0: Senti, a volte il nemico è proprio il viaggio o il luogo del riposo, no? Cioè ore di macchina per raggiungere la meta, notti passate su materassi troppo morbidi o vecchi nelle case vacanze o nei campeggi. Quali sono i tuoi consigli d'oro per evitare che il risveglio in vacanza diventi un incubo di dolori cervicali o lombari?
1: Ma allora, il consiglio è di portarsi sempre un cuscino da casa, se è possibile, in modo tale da poter appoggiare il capo nel cuscino che è più idoneo all'abitudine di ognuno di noi. Detto questo, poi la cosa importante è, quando si va in vacanza, è testare la prima notte. Se la prima notte su un materasso è funesta, allora a quel punto veramente il consiglio è di comprarsi un bel materassino gonfiabile e dormire sul pavimento. Sembra un consiglio banale, però ti assicuro che io, che sono un lombalgico, non dirò nessuno, ma sono un lombalgico, quando vado in vacanza e trovo il materasso scomodo, faccio così.
0: Favoloso, insomma. Senti, come neurochirurgo vedi spesso le conseguenze di traumi importanti, no? Al di là del pericolo estremo dei tuffi in acque basse, che sconsigliamo ovviamente, ci sono rischi più silenziosi in spiaggia. Penso per esempio a chi solleva, come abbiamo detto, le borse frigo pesanti con la tecnica sbagliata, a chi passa ore su lettini che non sostengono la colonna. Cosa non dovremmo mai fare sul bagnasciuga per proteggere la nostra salute, insomma?
1: Allora, sul bagnasciuga, se noi non giochiamo a pallavolo durante l'anno, non dobbiamo giocare a pallavolo. Se noi non facciamo nessuna attività fisica durante l'anno, non dobbiamo giocare a racchettoni. Dobbiamo, alla fine dei conti, la cosa più importante è camminare sulla spiaggia, fare delle lunghe passeggiate, fare quelle cose che si vedono al mattino sulla spiaggia, il risveglio posturale con quei bei ragazzoni atletici che aiutano le signore anziane a muovere la muscolatura. Però ragazzi, non dobbiamo fare attività in cui si stimola la torsione della colonna vertebrale. Quindi racchettoni, ragazzi, attenzione, che sono tra i peggiori killer della schiena.
0: Senti, ma tu in spiaggia riesci a rilassarti o guardi con ansia la gente che solleva l'ombrellone?
1: Ma guarda, in tempi passati guardavo con ansia perché temevo che qualcuno mi chiedesse un aiuto. In realtà poi, da quando sono invecchiato e ho la panza, nessuno mi considera più, quindi fondamentalmente mi faccio gli affari miei, leggo la Gazzetta dello Sport e vivo tranquillo.
0: Grazie al dottor Enrico Aymar, neurochirurgo, per essere stato con noi, e buon lavoro e buona estate soprattutto.
1: Ciao Fitz, a risentirci presto.

0: tua estate con noi. Ovunque tu sia,
1: digita www.estatissima.it.
0: Estatissima.it.

0: Siamo arrivati all'appuntamento che veramente, insomma, ci piace raccontare di cucina, ci piace raccontare insieme al nostro cuoco italiano di riferimento che è Fabio Zago questi piatti che sicuramente una volta che saranno poi tutti lì sul nostro podcast diventeranno un vero e proprio ricettario per le nostre estati prossime anche, perché no? Fabio, benvenuto!
1: Grazie e grazie anche per questo suggerimento. Passeremo alla storia con queste ricette.
0: E perché no, insomma, è bello del podcast, è proprio questo. Rimangono lì. Senti, oggi parliamo ancora una volta di pollo, però questa volta facciamo un couscous, ovvero couscous di pollo e verdure d'estate.
1: Sì, questo è un piatto unico, questa volta un pochino impegnativo per i nostri amici ascoltatori e adesso tento di raccontarlo per parti, diciamo, no? Come facciamo noi pochi. Intanto il couscous ovviamente per comodità prendiamo quelli già pronti, precotti, basta mettere in una ciotola, pesare la giusta quantità di acqua bollente da versare sopra, un goccio di olio e un pizzico di sale, si aspettano i minuti indicati dalla confezione. Il couscous assorbe tutta l'acqua bollente, si insaporisce di olio e sale, bisogna sgranarlo quando è ancora caldino, quindi con le manine e pregando il couscous dalla ciotola passa in una teglia bella comoda, bella larga e così si sbriciola e non fa più il mucchio. Fatto. Le verdure, scegliete le verdure che vi piacciono, io per quattro persone taglio una cipolla a cubetti, un peperone a cubetti, una zucchina a cubetti, una melanzana a cubetti, salto tutto in padella uno dopo l'altro, taglio la cipolla, la rosolo un po' di olio 5-6 minuti con un po' di sale, la metto da parte, passo un foglio di carta sulla padella, olio e aglio, salto il peperone per 5 minuti, lo aggiungo alla cipolla e così farò con le zucchine e con le melanzane, quindi quattro cotture una dopo l'altra in successione fino al grado di cottura giusto, bisogna assaggiare, ho detto 5-6 minuti, magari diventano 8, dipende da quanto è stato tagliato grosso questo cubo. Poi naturalmente nel couscous aggiungo queste verdure, foglie di basilico, timo, sale, pepe. Il mio couscous alle verdure è pronto, profumato di verdure e di erbe aromatiche, magari ancora un goccio di olio in più. Al momento di andare a tavola, il pollo tagliato a cubetti, almeno 100 grammi a testa, diciamo il petto di pollo che per voi è più comodo, anche quello spadellato in padella antiaderente, sempre la stessa, olio e aglio. 4-5 minuti, i cubetti di pollo sono pronti. Couscous, verdure, il pollo appoggiato sopra in un grande vassoio di portata e si va a tavola. Finito.
0: Semplice anche questo, insomma, come insomma per come ce l'ha raccontato Fabio, poi bisogna vedere noi in cucina.
1: No, scusami,
0: se siamo...
1: scusami se ti interrompo. No, hai detto bene, è elaborato il piatto, ma non è difficile. Cioè, so che ci sono tanti lavoretti da fare, ma non sono difficili, sono due cose diverse. Elaborato, ma è facile.
0: Ecco. Ce l'ha detto il maestro e noi gli diciamo va bene, ci proviamo.
1: Okay.
0: Grazie, attenzione va perché bene. Ci manchetta.
1: Grazie a te e agli ascoltatori. Ciao. E ci facciamo anche due risate che d'estate ci vogliono anche quelle.
0: Assolutamente, ciao Fabio, a presto.
1: Ciao Alessandro e a tutti gli ascoltatori, un ciao.

0: dopo la domenica.
1: Siamo arrivati all'appuntamento con Onda d'Azzurro, la nostra rubrica dedicata agli appuntamenti e agli eventi in giro, no, per il nostro paese. Qui con noi la nostra inviata Elisabetta Dente, buona estate.
2: Buona estate a te, grazie.
1: Partiamo subito dal Piemonte, Elisabetta.
2: Dal Piemonte, sì, dove ci attende una rassegna fra Cuneo e provincia. Mirabilia International Circus and Performing Arts 2026, ventesima edizione, Mirabilia The Festival, in programma fino al 6 settembre, e Mirabilia On The Road, in programma fino al 20 settembre. Aventi per motto Camminante, no hay camino, se hace camino all'andar, che riprende il celebre verso di Antonio Machado, presentano 52 compagnie provenienti da tutto il mondo che si esibiscono in arti performative contemporanee. Ultimi appuntamenti a Dogliani dall'11 al 13 settembre e a Carru dal 18 al 20 settembre.
1: Andiamo al prossimo appuntamento, questa volta in Veneto.
2: In Veneto, a Malcesine, in provincia di Verona, dove ci attende la mostra Gustav Klimt, Oro e Colore. Austriaco, uno dei rappresentanti di spicco della secessione viennese, Gustav Klimt fu molto legato al Lago di Garda, tanto da eleggerlo al suo buon ritiro. La città di Malcesine, in provincia di Verona, dove soggiornò per la prima volta nel 1903 per poi ritornarvi 10 anni più tardi, gli dedica una mostra curata da Donatella Bertelli ed Elena Ledda, aperta fino al 6 settembre a Palazzo dei Capitani, dal titolo Gustav Klimt, Oro e Colore. Sono 70 le opere esposte fra eliografie e preziose collotipie che anticipano la sua celebre stagione aurea, oltre disegni preparatori e studi di figura provenienti dalla collezione privata di Fiorenzo Silvestri. Andiamo a Verona con l'estate teatrale veronese Festival Shakespeareano, dove Massimo Cacciari, diretto da Leonardo Tosini, è autore e interprete di Rex Destruens da Relire di William Shakespeare al Teatro Romano il 3 settembre.
1: E ora chiudiamo con due appuntamenti invece che riguardano Lombardia e Piemonte.
2: Organizzati dalla Milanesiana, sono esattamente due mostre, entrambe chiudono il 13 settembre, il cui progetto è stato curato da Luca Volpatti. Alla Galleria Ceribelli di Bergamo, Capricci di Rose di Weiner Baccari, e alla Reggia di Veneria Reale, comune della città metropolitana di Torino, Il nome della rosa di Umberto Eco nella visione di Mino Manara.
1: Grazie ad Elisabetta Dente, che torna con noi la settimana prossima in Estatissimo. Un abbraccio.
2: A te, grazie a te.

Finiamo questa puntata di metà settimana dove il clima di settembre ci regala comunque giornate miti e interessanti. Sapevate che respirare vicino al mare aumenta l'ossigenazione dei tessuti? Approfittate di queste ore meno afose per rimettere in moto il vostro organismo tutto. Per trovare invece qualche suggerimento utile audio potete andare sul nostro podcast ufficiale. Il sito è istatissima.it. Seguiteci anche sui social per restare aggiornati su Facebook e LinkedIn e continuate a mandarci i vostri WhatsApp alla nostra linea ufficiale della radio. La vostra partecipazione è il regalo più bello di questa stagione 2026. A domani per un'altra ondata di grandi successi radiofonici. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

amori come fossero ciliegie e ti stringi forte a me. E ti stringi forte a me.

c'è pronta la canzone mia per te. La canzone mia per te. La canzone mia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto. State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: le piattaforme.
1: Bentrovati amici della Vaira Shazz Chart. Eccoci qui per una nuova, vincente, calda selezione di pezzi che hanno attirato l'attenzione sui social, sulle piattaforme. Ci sono grandi ritorni, grandi successi e grandi emozioni assicurate. Ma prima di cominciare dedichiamo un ultimo salutino al brano uscente che la puntata scorsa era al primissimo posto. Una band regina di nome e di fatto. I Queen con Somebody to Love. Perché tutti vogliamo qualcuno da amare, o no?

0: tutte le piattaforme.
1: Bentrovati amici della Viral Shaz Chart. Eccoci qui per una nuova, vincente, calda selezione di pezzi che hanno attirato l'attenzione sui social, sulle piattaforme. Ci sono grandi ritorni, grandi successi e grandi emozioni assicurate. Ma prima di cominciare dedichiamo un ultimo salutino al brano uscente che la puntata scorsa era al primissimo posto. Una band regina di nome e di fatto. I Queen con Somebody to Love. Perché tutti vogliamo qualcuno da amare, o no?

si va a cominciare dalla posizione numero 10 della nostra super selezione. Da un'ispirazione nata leggendo l'autobiografia di Priscilla Presley, i Depeche Mode nel 1989 trasformano il bisogno di avere qualcuno che ci ascolti e ci comprenda in una figura quasi salvifica, un Gesù personale, un personal Jesus.

0: Song of the Week.
1: E andiamo a vedere chi vola alto questa volta. Pubblicata nel 1982, è la canzone che ha contribuito a rendere Thriller l'album più venduto della storia. Ed è una storia di accuse. Lei sostiene che lui sia il padre del bambino. Ed è un pezzo magnifico costruito attorno a una linea di basso leggendaria. Michael Jackson, Billie Jean.

0: Number 9.
1: Andiamo avanti con la nostra selezione. Nel 1984 i The Smiths, guidati da Morrissey e Johnny Marr, firmano uno degli inni più rappresentativi degli anni 80, raccontando il disagio di chi cerca il proprio posto nel mondo. Ed è tutto racchiuso in una domanda senza tempo. How soon is now? Che tradotto significa tra quanto sarà adesso. È praticamente la canzone adatta per chi è sempre ansioso, sempre di corsa, e anche per chi aspetta che la propria vita inizi per davvero, e mentre passa le serate a fare da tappezzeria nei locali, sperando che qualcuno o qualcuna lo noti.

0: Number 8.
1: Rimaniamo negli anni 80. Pubblicata nel 1984, questa è più di una ballata. Per Prince, la pioggia viola, la Purple Rain, rappresentava il momento in cui amore, dolore e rinascita si incontrano. Un'immagine diventata leggenda per la musica di Prince. Il titolo è quasi mistico, escatologico si direbbe, perché il genio di Minneapolis spiegava come quel colore fosse il colore del cielo alla fine del mondo, quando il sangue rosso si mischia appunto con il cielo blu. Decisamente più poetico di un banale temporale estivo che ti rovina la giornata. Purple Rain.

0: Angolo Discovery.
1: L'angolo della scoperta ci porta negli anni 2000, nel 2013, e ci fa trovare un bel pezzo di rock contemporaneo. Sono gli Arctic Monkeys. E con un riff ipnotico, Alex Turner mette in musica il dubbio che accompagna ogni relazione incerta, quelle un po' fragili. Voglio davvero sapere la realtà? Bella domanda. Do I wanna know? Si traduce un po' come voglio davvero sapere, no? Ed è il classico viaggio mentale notturno di chi poi alla fine preferisce rimanere nel dubbio pur di non ricevere una sonora delusione, un bel due di picche definitivo. A volte l'ignoranza è un bene prezioso, specie se c'è di mezzo un o una ex.

Proseguiamo con la nostra Viral Shot Chart. Number 7. Nel 1999 Christina Aguilera conquista il mondo con una metafora intelligente e irresistibile. I desideri e gli obiettivi più importanti non si realizzano così, subito, in un attimo. Bisogna trovare il momento giusto per liberare il genie in a bottle, il genio nella bottiglia, anche se a fine anni 90 molti adolescenti la presero troppo alla lettera, sognando che potesse apparire direttamente lei in persona a risolvere i problemi di cuore.

0: Number 6.
1: La nostra Viral Shots Chart ci propone una delle ballad più amate degli anni 80. Nel 1984 i Foreigner uniscono rock e gospel in una ricerca del vero significato dei sentimenti. I want to know what love is. Cioè, si traduce un po' come voglio sapere cosa sia l'amore. Per trovare una risposta degna, la band dovete chiamare a cantare nel ritornello un intero coro gospel di New York.

0: Soundtrack.
1: Nell'angolo soundtrack c'è una canzone indissolubilmente legata al primo storico capitolo di Transformers. Basta far partire questo brano anche in situazioni normali, non so, mentre usciamo da un supermercato, mentre guardiamo l'orizzonte, così, mentre il gatto salta giù dal divano e tutto sembra trasformarsi in un film pieno di esplosioni ed elicotteri al tramonto. Ci parla di perdono, di nuovi inizi e ci regala una bella ricarica di adrenalina. Ecco il Linkin Park con What I've Done.

0: Number 5.
1: Siamo giunti alla metà della nostra selezione. Nel 1986 Peter Gabriel rivoluziona MTV con uno dei videoclip più premiati di sempre. Il titolo scelto da Gabriel per la canzone significa mazza da demolizione e l'energia del brano colpisce con la stessa forza. Sledgehammer. Una dichiarazione d'amore ma decisamente poco sottile e molto molto fisica, che nel video si trasformò in un capolavoro di animazione in stop motion dove Gabriel finiva schiacciato, decapitato e ricostruito. E tutto pur di fare colpo. Peter Gabriel, Sledgehammer.

0: Angolo Vintage.
1: Eccoci giunti all'angolo vintage, che stavolta lo è, ma neanche troppo. Siamo nel 1984 e abbiamo una ballata fra le più emozionanti del decennio, firmata The Cars. Una canzone che ruota attorno a una domanda semplice e profonda: chi si prenderà cura di te? E il titolo è Drive, che qui significa letteralmente guidare, ma nel senso di guidarti a casa, riportarti a casa. Il brano fu cantato dal bassista Benjamin Orr e non dal leader Rick Ocasek, ma nel video la protagonista era la supermodella Polina Porizkova, che poco dopo sposò proprio Ocasek. Insomma, chi guida alla fine la vince.

Posizione numero 4. Un brano scritto per il film Rocky 3, che è diventato poi il simbolo della determinazione e della voglia di rivincita. Sono i Survivor che ci mostrano lo sguardo di chi non molla mai, quel magnetico e irresistibile Eye of the Tiger, cioè l'occhio della tigre. La canzone è nata perché Sylvester Stallone non riuscì a ottenere i diritti di un brano dei Queen e poi ripiegò appunto sui Survivor. Risultato? Un giro di chitarra che da 40 anni trasforma istantaneamente chiunque lo ascolti in un pugile professionista, anche magari mentre si fanno cose un po' più normali, tipo quando sali una rampa di scale o vai semplicemente a fare la spesa.

adesso andiamo a scoprire chi occupa le tre posizioni del podio di questa selezione. Le tre preferite del periodo. Nel 2003 l'artista britannica Jamelia dedica questo successo a una persona speciale, capace di brillare sopra tutti gli altri. Per Jamelia non si tratta di una semplice star, ma di una vera superstar, una persona magnetica, brillante, che ti abbaglia. Ma la leggenda vuole che parlasse in realtà di una relazione non buona, di quelle che si dicono tossiche, insomma una stella bellissima ma decisamente pericolosa. Jamelia, superstar.

Posizione numero 2. Ancora anni 80. Nel 1986 i Genesis raccontano quella persona che riesce a influenzarci senza alcuno sforzo apparente, quasi grazie a un potere misterioso, un fascino raccontato da loro fatto di classe e di eleganza invisibile, un invisible touch che traduciamo con tocco invisibile, appunto. Phil Collins descrive una donna manipolatrice che ti prende il cuore e ti rovina la vita senza che tu te ne accorga. Il tutto sulle note di un pop così allegro e ballabile che fa venire voglia di ringraziarla anche per il danno subito.

0: Number one.
1: E siamo sulla vetta di questa puntata. Posizione numero uno. Amore, amore, amore, che vince e stravince sempre. Nel pieno dell'epoca d'oro della disco music, e siamo nel 1979, la Peter Jacques Band porta sulle piste da ballo un messaggio semplice. Quando tutto il resto vacilla, si può sempre continuare a contare sull'amore. Beh, certamente, se c'è. Counting on Love.

Amici della Viral Shad Chart, siamo arrivati alla fine di questa selezione musicale che ci ha fatto attraversare mezzo secolo di canzoni, dalla disco al rock moderno, passando per autentiche leggende. E voci che hanno parlato d'amore, di dubbi, di libertà, di voglia di rinascita, di riscatto. Insomma, una bella selezione di storie e di emozioni musicali, fuori dal tempo e dalle mode. La sottoscritta Silvia Dini vi dà appuntamento ancora qui, sulla nostra Radio del Cuore, e nel frattempo, shazammate gente, shazammate! Oh!

0: la domenica insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Di sera, buonasera a tutti quanti voi con Marco Roma, Giuseppe e...
2: Allora, solarità, eleganza e una straordinaria energia che attraversa decenni spettacolo italiano da grandi varietà televisivi al palcoscenico teatrale, passando per il grande schermo e la narrativa. Oggi abbiamo il piacere di accogliere ai nostri microfoni un'artista poliedrica che non ha mai smesso di mettersi in gioco, reinventarsi e sorridere alla vita. Patrizia Pellegrino, benvenuta.
3: Ciao Marco, grazie a te e a tutti voi che ci state ascoltando.
1: Un applauso, Patrizia. Buonasera.
3: Ciao.
1: Diamo il numero anche per chi volesse salutare Patrizia o farle qualche domanda. 320 19 78 490. Ripeto, 320 19 78 490. Ma adesso le domande le farà Marco, che lui...
2: Allora, anche se non si vede, siamo in diretta nazionale, siamo su 100 Radio e da domani, da venerdì mattina, andrà questa puntata registrata fino a lunedì mattina, quindi, come se fosse in diretta. Ma stasera siamo in diretta.
1: Sì.
2: Allora, benvenuta Patrizia ai nostri video.
3: Grazie Marco, grazie mille a voi,
2: grazie.
3: A te.
2: E iniziamo dal presente. Ti vediamo sempre attivissima tra teatro, scrittura e nuovi progetti. Come stai vivendo questa fase della tua vita e qual è la marcia in più che ti spinge a non fermarti mai?
3: Beh, sicuramente tutto quello che io realizzo e che desidero fare è stare in contatto col grande pubblico, perché mi piace, cioè mi piace sentire di essere amata, di essere ascoltata, di essere guardata, cioè ci sono tanti fattori della mia vita che mi fanno proseguire con energia questo lavoro, anche se a volte, certo, ti fermi e pensi, ma io che cosa ho realizzato finora? Quindi ci sono dei momenti anche in cui uno è anche un po' autocritico con se stesso. Io con un sorriso vado avanti contro le cose belle, per le cose belle e contro le cose brutte. Sono sempre, cerco sempre di guardare la parte positiva della vita, anche se a volte anch'io, come tutti noi, ho dei momenti di stanchezza, di fatica, di dire vabbè, ma chi me lo fa fare, ormai è la mia età. Cioè sono molto razionale e in certi momenti anche io ho delle delusioni, dei momenti di fermo, però comunque la mia energia, quella che Dio mi ha dato quando sono nata, mi dà la forza di andare avanti e di combattere contro tutto e contro tutti per dare sempre il meglio di me stessa.
2: Sei una persona fantastica, hai una voce bellissima, sei giovane, sei una donna bellissima e sei una persona umana, è normale, quei momenti ce l'abbiamo tutti, è bello che ce l'hai raccontato qua davanti a tutti quanti senza
3: grazie. Io sono sempre molto vera, molto sincera, cioè i miei momenti quando sono felice si sente che sono esplosiva, quando sono un po' più chiusa in me stessa, anche perché scrivo, anche come tu ben sai, ho scritto, certo, il secondo libro After the Fall, che è un romanzo, e quando scrivo a volte sono talmente dentro i personaggi che scrivo che mi rattristo anche, perché non racconto solo storie belle. In After the Fall c'è la storia di Ella, che è una ragazzina violentata, e descrivo anche molto la violenza, racconto anche storie di tutti i giorni per le ragazze a cui capitano queste cose brutte, racconto quello che guardo, il mondo che mi gira intorno. Per me leggere tutti i giorni, io leggo due quotidiani al giorno, per me leggere che ci sono delle guerre in atto, c'è tensione nel mondo, soprattutto in Europa con quello che sta succedendo con la Russia e tutto il mondo che è ancora molto teso per la guerra, non mi fa piacere, non mi rende felice. Quindi se io devo essere sincera, non riesco a essere completamente felice, perché non sono tuttavia sempre concentrata su me stessa, ma anche col mondo che mi circonda, e leggere queste cose mi fa davvero molto male. Quindi il mio primo desiderio è che le guerre finiscano, poi tutto il resto viene dopo, ma che le guerre finiscano è la mia priorità, penso la nostra priorità.
2: Vogliamo la pace nel mondo.
3: Assolutamente.
2: La pace nel mondo. Guarda, io vorrei, io ho comprato il tuo libro, spero che avrò l'opportunità che tu me lo autografi, quando,
3: certo,
2: si capiterà l'opportunità.
3: Certo.
2: E lo leggerò con il cuore, come ti ho detto in privato, l'ho preso ma non ho ancora letto bene. Volevo che mi raccontavi di questo romanzo, perché sento dentro il tuo cuore, dalla tua voce, che veramente ci tieni tanto.
3: Vorrei che mi parlassi un po' di questo. Ci ho messo 2 anni a scriverlo, ci ho messo una vita. Io poi non è che dimostro sempre tutto quello che faccio, perché poi la gente può dire: ma vabbè, c'è due palle che ci parli sempre del libro, della scrittura. Anche perché purtroppo in Italia è molto sottovalutata la scrittura, mentre invece è una bellissima valvola di sfogo per chi la fa e per chi la legge. Per chi la fa, perché comunque tiri fuori i sentimenti, le storie avvincenti che ti piace inventarti, e per chi la legge, perché magari leggono un romanzo che, come molti hanno scritto su Amazon sotto appunto come commenti, è un romanzo avvincente che si divora. E questi sono i più bei complimenti che abbia mai avuto nella mia vita, a prescindere dal mio lavoro di attrice, che naturalmente mi dà parecchie soddisfazioni a teatro. Il prossimo anno sarò con Giobbe Covatta nel Gufo la Gattina. Sì, molto, sono molto entusiasta di questo testo, che è testo famosissimo. Parte il teatro, che mi piace da morire e che farò, spero, più tempo possibile. Però questa della scrittura mi sta dando parecchie soddisfazioni. Sono tra i primi bestseller in Italia in Amazon, tra i libri più venduti in Italia, più letti, quindi mi sta dando molte gioie.
2: Infatti avevo letto che era tra i primi romanzi letti. Veramente.
3: 100 in Italia, sì.
2: Bellissimo.
3: Non sei soddisfatta? Niente, anche se scrivi, però non è una cosa di soldi, è una cosa proprio di piacere mio personale.
2: Certo, sì, non è una cosa economica, ma che riesci a entrare nel cuore e entrare sui top 100 è, penso, una cosa stupenda.
3: Bestseller di Amazon è difficile arrivarci, e ci devi avere, sì, devi averci un po' di fortuna, un po' di persone che seguono la tua carriera e credono in quello che fai, per cui si comprano, magari vengono a vederti a teatro, poi si comprano anche il libro. E devo ammettere che il teatro aiuta il libro e il libro aiuta il teatro. Insomma,
2: ma secondo me è anche un passaparola. Penso che tanti l'hanno comprato pure perché hanno visto che è un bel romanzo, secondo me.
3: Sì, non ci sono dubbi che passaparola funziona più di tutto, come a teatro. Se uno spettacolo è bello, col passaparola si riempie in poco tempo. Se invece lo spettacolo non funziona, non si riempie. Io devo ammettere che sono molto fortunata, perché tutti gli spettacoli a teatro che faccio sono sempre pieni di gente che applaude e gioisce del mio lavoro, del nostro lavoro. Quindi sono molto felice di questo. Speriamo che anche il libro abbia una sua storia lunga, come Ho scelto di sorridere, che era una biografia che è uscita 3 anni fa, che ha avuto quasi un anno di bestseller. Quindi
2: infatti era la mia proprio bene. Domanda prossima che ti volevo dire: dalla TV alla letteratura, dopo il successo alla tua biografia Ho scelto di sorridere, che l'hai portata anche in teatro, hai debuttato nella narrativa con il romanzo After the Fall, quello che già abbiamo detto, Quando tutto crolla nasci davvero. E cioè, mi vuoi parlare di questo Ho scelto di sorridere?
3: Ho scelto di sorridere di quasi 4 anni fa, è uscito 4 anni fa, racconta la mia storia. È stato facile per me scriverlo, perché in 2 mesi l'avevo bello che finito, buttato giù tutte le mie emozioni da Alberto di Monaco ai miei ex fidanzati, a mariti, figli, le problematiche.
2: Tu sei stata insieme a Alberto di Monaco, è stato il tuo...
3: È stato il mio fidanzato per un anno, ne parlo, perché comunque per una ragazza giovane come ero io a quel tempo è stato comunque emozionante essere corteggiata da un principe.
2: Certo. Quindi Ho scelto di sorridere, parli proprio della tua storia, delle due...
3: Ma parlo di quello e di molto altro, parlo di tutta la mia vita, da quando ero ragazzina a Torre Annunziata, che è in provincia di Napoli, fino ad arrivare da Napoli a Roma, i miei primi successi con Corrado, con Proietti, con Montesano, le mie prime delusioni d'amore, il mio primo marito... I figli, quello che ho lottato per avere un figlio, ho perso un figlio appena nato, racconto tutto con grande lucidità e anche molta durezza a volte, nel senso che sono andata talmente sincera da andare anche giù duro nei miei sentimenti che ho raccontato, quindi cose belle e cose molto brutte che ho raccontato, il tumore che ho avuto 6 anni fa, insomma è stato un libro che mi ha tirato fuori l'anima, e per questo forse la gente l'ha apprezzato, perché certo. Non ci sono sotterfugi, è così come sono.
2: Ma io sono felice che l'hai raccontato, infatti quando ho studiato la tua persona ho detto: no, dovrò fare solo domande belle, invece è questa tua storia, io non volevo per niente raccontarla, ma l'hai fatto da sola spontaneamente. Complimenti, perché hai aperto il tuo cuore stasera, oltre che nel libro, perché c'è tutto di te. Quindi allora,
3: dimmi.
2: Sei passata con grande naturalezza la tua biografia, la narrativa, pure per il tuo romanzo After the Fall. Quanto c'è di terapeutico nello scrivere storie, nel dare voce, dinamiche così profonde come la resilienza e la rinascita?
3: È molto terapeutico. Invece di andare allo psicanalista, io scrivo, perché penso che siamo tutti un po' matti nella nostra vita, un po' tutti noi.
2: Certo.
3: Invece scrivere ti tira fuori quei sentimenti, quelle emozioni in positivo e in negativo che puoi condividere con tutti. E ti ripeto, siccome all'inizio dell'intervista ti ho detto che per me la cosa importante è condividere i miei momenti della mia vita, dare gioia, dare serenità, dare emozioni, nelle emozioni e nelle condivisioni c'è anche il libro, perché mi fa crescere e contemporaneamente insieme alla mia crescita personale c'è qualcosa di me che rimarrà in futuro, che rimarrà ai posteri, cioè non soltanto l'attrice, la showgirl dell'inizio della mia carriera, ma una donna che è riuscita a scrivere delle cose anche interessanti che sono piaciute molto alla gente. Questo per me è fondamentale.
4: Ma te hai detto che l'hai scritto 2 anni After the Fall, ma quando è che scrivi? La notte?
3: La sera prima di addormentarmi io butto giù tutte le mie idee, le scrivo, le leggo semplicemente, a volte mi vengono le idee, le metto nelle mie memorie e poi il giorno dopo con calma, soprattutto il pomeriggio, le scrivo e poi ho un gruppo di lavoro che mi aiuta a buttare giù, a darmi dei consigli su come deve venire quel sentimento, quel pezzo di scrittura, e insieme sviluppiamo il romanzo. Non sono totalmente da sola, ma ho delle persone che mi spingono verso la strada giusta, che sono le persone, gli editing si chiamano, cioè persone che ti spingono verso le tue corde per far emozionare le persone che poi leggeranno.
4: Le corde, le famose corde dell'animo.
3: Esatto, bravo. Non è facile scrivere un romanzo. Ci sono riuscita anche grazie a loro.
4: Certo, certo. Volevo parlare del tuo teatro. Il teatro è casa tua. Quanto sì. C'è della vera Patrizia nei personaggi che porti sul palco? E cosa ti regala il contatto diretto col pubblico rispetto alla televisione?
3: Beh, la televisione è un mezzo che io adoro, perché la diretta è quando puoi raccontare o parlare anche di altri argomenti, ma essere in televisione è molto eccitante, sento una tachicardia folle, mi sento viva, mi sento piena di energia, piena di cose belle da poter dare, anche solo con uno sguardo, con un sorriso. Il teatro è tutt'altro, il teatro è studio, il teatro è una preparazione lunghissima che vai dai 2-3 mesi anche, perché un testo è 80-90 pagine, quindi tu devi impararlo a memoria e capire che cosa stai andando a fare prima delle prove.
4: C'è già più sbagliare prove. Il teatro praticamente
3: No, se sbagli, voglio dire, non se ne accorgono, perché magari sbagli una parola e il tuo compagno, la tua compagna non sanno, cioè ti aiuta a uscirne fuori, ma comunque non è permesso a noi attori incepparci o fermarci, sarebbe gravissimo per un'attrice, anche perché la gente esce di casa, piove, non piove, c'è il sole, brutto tempo, bel tempo, pagano un biglietto, che è anche costoso, per venirti a vedere. Tu non puoi permetterti di non essere perfetta, certo. Brava, convincente, vera, forte, sincera, non puoi permettertelo. Capisci?
4: È
3: una responsabilità molto grande. In televisione è più facile, è tutto. Televisione dipende solo da quello che tu hai da dire o da mostrare, se non è uno spettacolo in prima serata dove devi prepararti a lungo. Ma se è una cosa così fatta in pochi giorni, come ormai la televisione è, perché non ci sono più spettacoli in prima serata come una volta, è tutto molto più naturale, più spontaneo. Il teatro, guarda, sembra naturale e spontaneo, ma in realtà è tutto molto preparato, molto studiato, molto sofferto.
4: Però tu comunque ami tutte e due, sia televisione che teatro.
3: Diciamo che sicuramente la televisione mi piace moltissimo, mi piacerebbe farla anche di più. Adesso mi vedrete in televisione a ottobre su Prime, perché ci sarà un nuovo mio programma che ho appena finito di girare, che si chiama I Sapori del Mediterraneo, insieme a Rosaria Sica. Allora, questo programma, che già c'è ora in onda, è stato fatto 1 anno e mezzo fa, ha varie puntate dedicate alle città più belle del Mar Mediterraneo, quindi la scoperta dei luoghi più belli, un po' come Sereno Variabile quando ero all'inizio della mia carriera. Invece adesso parleremo di Pizza, la protagonista di questo prossimo film di 90 minuti che ci sarà su Prime e che si vedrà nel mondo, è la pizza, cioè da Napoli a tutte le città più belle, dei porti più belli del Mediterraneo, come si è evoluta la pizza, quindi varie differenze, vari gusti,
4: famosa pizza napoletana.
3: Esatto, da Napoli all'Europa, cioè al Mediterraneo.
4: Allora, voglio farti i complimenti, perché tra tanti tuoi colleghi comunque dello spettacolo, che comunque sono attivi sui social, però non riescono a raggiungere quello che hai raggiunto te, voglio farti un complimento. Anche
3: grazie.
4: Se non serve, so che tu comunque
3: hai
4: un milione, voglio dirlo, allora Patrizia Pellegrino, Radio Ascoltatori, ha 1 milione di follower.
3: No, meno, Instagram. meno.
4: Quasi, manca poco.
5: Ma cavolo,
3: vedremo se la gente mi vorrà premiare con, facendomi arrivare a un milione. Allora,
5: questa sera io spero, che voglio fare un appello, che da domani mattina superiamo un milione, perché lo merita.
3: Ma che
5: è una grande donna.
3: Sei molto gentile, Marco, veramente troppo.
5: No, lo meriti veramente col cuore. È un piacere averti qua. Non pensavo così, ci emozioni.
3: Grazie, che dolce che sei.
5: Bisogna viverle le cose.
3: Eh sì, e io credo di aver molto da dare ancora, per cui spero di poter vivere e dare tutte le pozioni del mondo alle persone che mi vogliono bene, che mi seguono già da parecchi anni, e sono tante. Devo ammettere che sono molto fortunata in questo, anche se la mia vita non è stata sempre bella, ma ho avuto dei dolori molto forti, però la cosa che mi ha ricompensato è l'amore del pubblico, dell'amore della gente che in generale mi vuole molto molto bene e mi segue con passione. Questo per me significa essere fortunati.
5: Certo, perché dice, quando uno semina lacrime poi raccoglie i canti di gioia, e tu li raccogli adesso, quindi...
3: Grazie, io spero che sia sempre così, sempre di più.
5: Sarà così. Allora, voglio fare un tuffo nel passato per ripercorrere le tappe d'oro della tua carriera tra cinema, verità e televisione. Hai lavorato con mostri sacri del cinema e della televisione, infatti ci tenevo a dire che hai lavorato con Dino Risi, il grande Corrado. C'è un aneddoto del passato... Ho un consiglio ricevuto da uno di questi grandi maestri che custodisci gelosamente nel tuo cuore.
3: Corrado è stato un padre per me, proprio un padrigno. Cioè, dopo mio padre, che è la persona che ho amato di più in assoluto al mondo, credo che come papà, proprio a livello professionale, ci sia stato Corrado, perché si è dedicato a me. Abbiamo fatto un cantagiro lunghissimo dove abbiamo parlato, raccontato, mi ha regalato una Madonnina d'oro che conservo ancora, che mi avrebbe portato fortuna, mi ha dato dei consigli importantissimi per il mio lavoro. Quindi voglio dire, Corrado, che molti non conoscono, i giovani non lo conoscono, ma è stato il più grande conduttore del Novecento, io credo, no? È stato veramente una persona che si è dedicata a lui, e Marina, la moglie, sono dedicati molto a me. Mi hanno dato visibilità, forza, coraggio, mi hanno fatto capire la strada giusta. Non smetterò mai di ringraziarlo. È il mio angelo custode, secondo me. Ma poi c'è stato Proietti, Gigi Proietti, con cui ho fatto il 92, Enrico Montesano, con cui ho fatto una fiction. Ho lavorato con tanti registi importanti, Massimiliano Bruno, tanti. Poi tu ci avrai davanti a te il mio curriculum, io non ce l'ho, quindi mi scappa qualcosa.
5: Ho tutto davanti, oggi non possiamo, non ce la facciamo a elencare tutto quello che hai fatto, sarebbe impossibile.
3: Tante cose belle, sì, devo ammetterlo, e tutte queste cose mi hanno aiutato a diventare quella che sono oggi.
5: Certo, ti sei divertita anche nel Grande Fratello VIP, hai fatto anche quello.
3: Esatto, quattro anni fa.
5: Sì, non l'ho messo nelle domande, però comunque...
3: È stata un'esperienza strana, perché io sono entrata, che già era tutto qua, i giochi erano già tutti fatti, perché sono entrata dopo 2 mesi, e quindi mi sono sentita un po' un pesce fuor d'acqua al Grande Fratello. Però l'esperienza, devo ammettere, anche con Signorini che conduceva, non è stata male, perché poi Alfonso mi ha dato tempo di farmi conoscere all'interno del Grande Fratello quando stavo in studio. Quindi sì, sono stata poco tempo dentro, ma sono stata molto tempo fuori a cantare, a ballare Mattata, Bang, mi ha fatto fare le mie canzoni, mi ha fatto divertire col pubblico, mi ha fatto parlare, mi ha fatto dire le mie opinioni, per cui per me comunque è stato positivo.
5: Ma sei una persona favolosa, delicata, è impossibile non amarti, non andare d'accordo con te anche nell'amicizia, pure penso nella casa, era difficile perché non andare d'accordo con te, penso.
3: È per questo che mi hanno cacciata via, perché ero troppo buona. Lì vogliono dinamiche diverse. Vabbè, dinamiche di una che fa i cazziatoni, che si incazza, io non sono così. Fondamentalmente sono una persona molto, cioè sì, sono esigente con gli altri, ma anche con me stessa. Quindi, però sono anche una che cerca di capire gli altri di fronte a me, e non giudico, non mi piace giudicare. Cerco sempre di mettermi nei panni delle persone intorno a me, di capirle. Quindi una come me non è una persona da reality, secondo me.
5: Giusto, è vero. Volevo farti un'altra domanda. Allora, negli anni 80-90 sono stati una palestra straordinaria per la televisione e la verità. Se potessi premere un tasto, rewind, rivivere esattamente per un giorno solo una trasmissione o un momento preciso di quel periodo, quale sceglieresti?
3: Di tutti? Forse sia il mio inizio con Corrado, quando ho fatto la canzone Bang, che mi ha portato a vendere quasi 500.000 di copie, che all'epoca erano tantissime, lo sono anche adesso. E poi tornando indietro, non so, forse anche la trasmissione di Proietti Club 92, quando lui diceva: ma a Napoli che si dice per far ridere tutto quanto? Io dicevo: una schietta in corpo tutto quanto, bravo, di una schietta in corpo tutto quanto. Insomma, il feeling che si è creato tra me e Proietti è stato meraviglioso, quindi anche quelli con Proietti mi piacerebbe ritornare indietro col tempo proprio per rivivere quelle emozioni lì con questi grandi mostri sacri del mondo dello spettacolo.
5: Veramente un mostro, veramente sacro Proietti. Che onore.
1: Ultima domanda, Marco, perché siamo
5: allora hai intitolato una tua opera "Ho scelto di sorridere nella vita di tutti i giorni". Qua, quando le cose non vanno per il verso giusto, qual è il trucco, il tuo trucco personale per non perdere l'ottimismo e la solarità che ti contraddistinguono?
3: È semplice: quando io sono triste, mi vengono momenti negativi, penso che una delle mie più care amiche ha la sclerosi multipla e non può camminare bene, che nel mondo ci sono tante persone sfortunate che non possono godersi le piccole cose che mi posso godere io, il vento che mi sfiora la pelle, un sorriso di un bambino, il sole che sorge, il fresco di notte, cioè tante piccole cose che tutti insieme fanno la vita. E quando io penso che sono viva, non mi permetto di essere troppo triste a lungo.
5: Che bello. Guarda, un'ultima domanda, purtroppo l'intervista è finita, mi dispiace, è volata. Allora, prima di salutarci, può svelarci un sogno nel cassetto, un progetto futuro che non hai ancora raccontato a nessuno, che vedremo prossimamente?
3: No, gli ho raccontato tutto praticamente della trasmissione, vi ho raccontato da ottobre su Prime, quindi quasi tutti ce l'hanno.
5: Un
3: Prime.
5: Piccolo sogno nel cassetto che è ancora dentro di te. Piccolo piccolo.
3: Io vorrei tornare a condurre in televisione un programma mio, ma da un po' di spettacolo.
5: L'ho pensato, non l'ho voluto dire, però.
3: Secondo me ora sono molto pronta per poter condurre un programma tutto mio, perché ho l'esperienza giusta, gli anni giusti per essere approfondita negli argomenti, le amiche famose che verrebbero tutte, gli amici famosi che verrebbero tutti. Potrei fare una grande trasmissione importante in televisione. Ora credo che potrei avere un grande successo. Il problema è che in Italia non importa quanto sei brava, ma se hai la fortuna di essere o raccomandata o spinta dalla persona giusta. E siccome io sono una da sola che combatte contro il mondo, non so se mi accadrà, però comunque sarei pronta, se questa sfida dovesse arrivare, ad avere successo e ad avere la possibilità di dare tutta me stessa in televisione.
1: Te lo auguriamo.
5: Voglio contribuire solo in una cosa: che hai una voce bellissima, una dialettica stupenda, perché ti hanno fatto i complimenti da casa. Te lo meriti come presentatrice. Io ti ringrazio di questa sera che ci hai donato per stare con noi. Ti do un grande abbraccio, un bacio, e grazie a Patrizia.
3: Grazie a te.
1: A risentirci. Ciao.
5: Grazie.
3: Un bacione a tutti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

l'isola non è stato semplice, non lo è stato mai. Ho mangiato polvere come tutti gli ultimi, imbrogliato donne vere come marinai.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.